0: are listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.
1: Yeah, Marrakesh, Mars, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso.
7: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: E quando guarda la torre, ripensa a
11: Lucio Milano. Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
10: Per sentirsi a Pisa.
12: The hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

And now, rock classic.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: Diritti fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti
0: series.
1: Sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Series. Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: del web, benvenuti a una nuova puntata di Something. Hello.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buongiorno. Buonasera. Buonasera,
0: come
1: signora Alessandra.

0: almeno
1: vabbè, dai, almeno quella possiamo contarci un minimo su, o almeno quella cosa, quindi
0: vabbè. Ma va bene così. Allora, questa nuova puntata di Something ci prevede con un come si dice, con un
1: menù. No. No. Cosa?
0: Un cast ridotto.
1: Ah, sì. Sì, certo, ci hanno abbandonato.
0: Enrico,
1: tutto.
0: Guarda che cosa sta succedendo.
1: Aiuto.
0: Scusate. Non oso immaginare a casa che cosa stanno sentendo. Scusateci, siamo un attimo in difficoltà sulla vita. Oggi è lunedì per tutti e soprattutto per noi. Se volete raccontarci come è andato il vostro lunedì e quanto è stata tragica la vostra vita, potete farlo scrivendoci al 320-320-5652 su WhatsApp oppure su Telegram a @ Apoli Radio Bot, in maniera tale che così ci raccontate, ci dite la vostra. La mia giornata tragica, quella di Enrico, sta diventando
1: sempre di più. È un aiuto, mamma. Che cosa sta succedendo?
0: Spegni tutto, nel dubbio, tu. Spegni tutto, tranne me, possibilmente. Com'è andata la settimana musicale? Allora, a me è andata molto bene. Per chi ci segue su Instagram sa che anche a Poliradio in realtà è andata molto bene, perché siamo andati a Miami, di cui vi racconteremo tutto più tardi, anche se anche a Miami ogni tanto ci sono delle fregature, ma può capitare. C'è da dire, ci sei?
1: Ci siamo, ci siamo. Sei. Abbiamo riordinato la mente.
0: Dopo aver riordinato, io stavo cercando di usare il mio mouse del lavoro come mouse
1: per gestire i messaggi, certo.
0: Sì, esatto, come mouse di Poliradio. Ma va bene così. Fateci sapere che cosa avete capito di tutto quello che vi abbiamo detto finora al 320-320-5652.
1: Se avete capito qualcosa, avete tutta la mia stima.
0: Sì, veramente. Su Telegram a @ Poliradiobot. Iniziamo nel chill in maniera tale da lanciarci al meglio nella nostra puntata. Questi sono i Nothing But Thieves e questa è Evolution.

Nothing but thieves. Questa puntata continua man mano. Abbiamo cominciato a risolvere problemi uno alla volta, però continuano a presentarsi sempre di più questi va bene. Gente, allora, questa puntata sarà magica. Parliamo innanzitutto dei Nothing but thieves, che tornano dopo un bel periodo di pausa. Adesso vi dico per bene quanto tempo erano che mancavano i Nothing but thieves con il loro ultimissimo album, che appunto è stato appena annunciato, di cui abbiamo sentito il singolo che racconta un pochino quello che andrà a succedere. Io non capisco cosa stia succedendo, perché sta premendo due volte next e quindi si è sentito nella base anche quello che andremo a sentire poi successivamente, ma questa cosa qua non ci riguarda, almeno momentaneamente, lo capiremo un pochino più avanti. In tutto questo Alessandra mi ha dovuto abbandonare perché anche lei ha degli impegni e gli imprevisti sono dietro l'angolo. Letteralmente stiamo vivendo di imprevisti in questo momento. Comunque, dopo 3 anni di pausa dal loro Dead Club City, tornano i Nothing but thieves con il loro nuovo lavoro in studio, di cui adesso vi vado a cercare nome e cognome. Se voi sapete, lo sapete, potete comunque comunicarcelo. Ricordiamo sempre i nostri contatti che fanno sempre bene, ovvero Poliradio Bot su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, sul telefono con lo 02-23-24-7576, oppure potete ammirare finalmente i nostri faccini sistemati, tra l'altro dopo un lunghissimo periodo di assenza, anche su twitch.tv/poliradio.it con la sub, con Amazon Prime, è tutto gratuito, ma va bene così. La mia settimana musicale devo dire che è stata particolarmente piatta, devo dire, perché sono stato in quel momento depressivo tra virgolette in cui stavo tanto tempo a casa e quindi non facevo molto della mia vita, e la mia mente bacata mi diceva: bene, non stai facendo nulla, quindi adesso devi sentirti in colpa perché non stai facendo nulla. E la mia mente purtroppo funziona male, ma che ci possiamo fare? Quindi non ho ascoltato molto durante questa settimana, ma sono stato contento perché per la prima volta invece per me, ma ne parleremo un pochino dopo quando Alessandra tornerà in possesso di un tempo libero decente, possiamo definirlo così, ne parleremo dopo, perché sono stato al Miami in particolare per vedere un artista che per chi mi conoscesse è uno dei pochi artisti italiani che vado ad ascoltare abitualmente, possiamo dire. E anche se come definizione non mi piace il definirmi abituale di un determinato artista, però sono rimasto particolarmente colpito e quindi ho vissuto il Miami tra virgolette in prima fila, perché mi sono messo in coda per gli artisti dalla primissima, che era Gioia Lucia, e poi vabbè tutti gli altri, fino ad arrivare al pezzo forte della giornata, che era per me Marco Castello. Ma vi sto anticipando troppo, vi sto dicendo troppe cose che non vanno bene. Quindi, anche perché sto inventando, stiamo sicuramente sistemando gli ultimi momenti, gli ultimi dettagli. Abbiamo avuto, diciamo, un inizio di puntata turbolentissima. Amici, prima di mandarvi con la prossima canzone, che è di una band che tra l'altro non mi fa particolarmente impazzire, o meglio, quando li ho ascoltati dopo l'uscita del primo album mi piacevano abbastanza, poi li ho visti live e la mia magia si è completamente disillusa e il mio cuoricino e il mio fanatismo per questa band è andato e li ha presi e buttati dentro un bidone dell'immondizia. Quindi vi lascio adesso con la nuova canzone dei Cigarette After Sex, che si chiama Twizzler, dovrebbe essere questa la pronuncia corretta. Io non so cosa aspettarmi da loro, ho provato a sentire qualche nota iniziale giusto per fare intro, marker e cose magiche, e mi è sembrato un genere leggermente diverso dal loro abituale, però ho sentito troppo poco. Io ho paura che loro ricadano nel solito cliché a 3 note e che si facciano andare bene un attimo questo mood, potremmo dire, di loro romantichini con le chitarre molto riverberate, molto amplificate, che cercano di
creare questa situazione eterea, e poi il nome della band è anche abbastanza evocativo di quel momento in cui tu sei in quella confusione cosmica dopo che hai appena finito di fare all'amore, come direbbe Barba Scura ex. Ma va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, direi di ascoltarci quindi il nuovo singolo dei Cigarette After Sex e poi lo andremo a commentare insieme, sperando che Alessandra torni in studio con noi al più presto. Quindi ascoltiamoci Twizzler dei Cigarette After Sex.

0: Scusate, c'è stato un momento di caos nella mia vita. Mi dispiace, vi chiedo perdono, non è stato molto, molto professionale.
1: Ma siamo back on track.
0: Di che cosa stavi parlando?
1: Stavo parlando di 20.000 cose. Innanzitutto delle nuove uscite, e che la mia settimana è stata particolarmente monotona perché mi sono chiuso in casa, ma il Miami mi ha salvato fortunatamente. E stavo parlando di come i Cigarette After Sex sono una band che inizialmente mi piacevano, ma poi li ho visti live e li ho incominciato ad odiare. Sai che tendenzialmente li vedi live e dici
0: mi piacciono di più. Di solito,
1: io sono andato e mi sono annoiato.
0: Allora, adesso io dirò una cosa che è molto controcorrente. A me è successa una cosa molto simile, cioè sono andata live e non l'ho apprezzato quanto avrei potuto. Con i New Genea.
1: Ok, sono d'accordo. Sai,
0: vero?
1: Che allora, sono molto
0: destabilizzante.
1: Non tanto destabilizzante come cosa.
0: No, però cioè, ti aspetti che siano un'altra cosa.
1: Sì, sono d'accordo. Cioè, te li aspetti che sono molto più ballabili, diciamo. Cioè,
0: molto
1: no,
0: più festa. Molto
1: esatto,
0: più
1: molto più invece, no, sono molto ripetitivi. Ho notato questa cosa qua e non riescono a creare un po' di varietà all'interno della loro esibizione.
0: E i Cigarette After Sex sono così?
1: No, sono monotoni. Cioè, quello che io dico è che i Cigarette After Sex, hai sentito una canzone e li hai sentite tutte praticamente, perché poi è copia e incolla del loro stesso pattern messo più e più volte, e soprattutto io mi ricordo questo momento magico dove il chitarrista a un certo punto, diciamo, si gasa un attimo e comincia a fare un assolo, due note ripetute.
0: Bello.
1: E io l'ero tipo, tu sei un chitarrista. Vabbè, però fortunatamente la settimana musicale ha previsto anche qualcos'altro, ovvero un album che purtroppo non sono riuscito a passare perché i potenti mezzi mi hanno vietato di mettere queste cose qua, ovvero il chitarrista dei Radiohead, il signor Odd e Adrian, se non sbaglio, ha fatto uscire un album da solo, ed è il primo lavoro che lui fa slegato dal mondo dei Radiohead. È un album abbastanza aspettato soprattutto da i critici, mettiamola così, perché appunto non è solito lui uscire dalla cioè, è la prima volta che lavorava da solo, e quindi era un pochino sotto l'occhio investigativo di tutti, possiamo definirlo così.
0: Ma non sono gli unici che hanno fatto uscire cose nuove, perché in realtà un botto di gente rilasciato musica, complice secondo me anche il fatto che in questo periodo escono anche tante serie, tanti film. Infatti c'è una band che io amo, che sono gli AJR, che sono non so come fare a cioè, sapete chi sono, non sapete che si chiamano AJR, fidatevi di me, che hanno fatto uscire una canzone per la nuova serie TV di Netflix, dagli stessi creatori di Big Mouth, che si chiama Mating Season, che è molto carina. La canzone è omonima. Ma anche Lola Young, i Bleachers, che per chi non sapesse chi sono, è il gruppo di Jack Antonoff, che è tra gli altri il produttore anche di Taylor Swift, ha prodotto un sacco di canzoni di Taylor Swift. Ma come mi dicevi prima, Olivia Rodrigo, Charlie XCX,
1: JPEG Mafia anche.
0: Sì, sono uscite un sacco di cose, e molte band sono state confermate come in uscita per il nuovo album, come gli MGMT, che dicevamo anche settimana scorsa.
1: Bello. Sì, sono...
0: Ma anche gli Idol oggi l'hanno.
1: Ah, sì?
0: Ho letto questa cosa, forse non ti voglio illudere.
1: No, mi sto
0: ipando,
1: adesso controllo subito.
0: No, Tony Down, cioè,
1: va bene, va bene.
0: Ricalibriamo. Ma secondo me la canzone nuova che io ho preferito in assoluto, sarà che l'ho sentita subito a stretto giro live, è una sola, ed è la festa più Muppet che potete immaginare. Anzi, come hanno detto i cantanti, dovete immaginare di essere tanti bambini, e non ci sono gli adulti, e quindi questo è un cookies party.
2: The name of the project is Cookies Party. Woo! Now that it's on me, we will never go to bed again.
3: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto.

0: una festa per bambini fosse così tanto cool, ci andrei tutti i weekend.
1: Beh sì sì sì, è bellissimo.
0: Questi erano i Dovelliana, io li ho visti al Miami di quest'anno, e questo momento, questo è il momento Miami, perché ogni anno, io personalmente ci vado ogni anno, ed è sempre bello tornarci al Festival dei Baci, che quest'anno è il si chiama così,
1: okay, okay.
0: Baci. È il secondo anno che viene fatto al, all'Idroscalo, con un format di 4 giorni. Allora, questi 4 giorni pesano, cioè nel senso, quando domenica mattina io mi sono dovuta svegliare per andare a vedere il live di Cosmo, i coglioni mi sono girati a 30.000.
1: Vabbè, ma domenica è alle 8 di... quando è alle 10 il primo artista? Perché?
0: Allora,
1: perché fanno
0: Cosmo
1: un... dica tutto.
0: Ha deciso. Allora, attenzione, io sono una grandissima fan di Cosmo, quindi per tutti coloro all'ascolto, cioè nessuno, no scherzo, se ci ascoltate però buttate un colpo, non so. Io sono una grande fan di Cosmo, ma praticamente è successo, Cosmo ha deciso, ha fatto questo nuovo album che si chiama La Fonte, che è tutto molto come Cosmo, cioè molto concettuale, okay. Molto, mio Dio, incredibile. E sono già anni ormai che Cosmo è contro l'utilizzo dei telefoni ai suoi live, cioè vuole iniziare a dare questo mood da spazio aperto, libero,
1: okay,
0: ai suoi,
1: sì,
0: live,
1: sì, ho capito.
0: E ha deciso di spostare i suoi live praticamente all'alba. Quando ti dico praticamente all'alba, intendo che effettivamente ha iniziato a fare i live alle 6 del mattino, che partiva alle 6 del mattino anche, o alle 8, e finiva verso ora di pranzo. Con, ovviamente non è tutto live, ma è una grossa parte che è DJ set, perché comunque, eh beh, sì, Cosmo è anche un DJ, insieme a tutto il collettivo di Veratronic. E poi c'è anche nel bel mezzo, tipo Sandwich, c'è il suo live. Poi ovviamente però continua fino all'ora dedicata, diciamo. Mm-hmm. Al Miami, ovviamente Carlo Pastore ha chiamato Cosmo, anche lì tradizione come tutti gli anni. Cosmo ha detto: io ho questo incredibile format, facciamolo la mattina dopo. E Carlo gli ha detto:
1: dai, si
0: tutta.
1: Fa
0: bello, bellissimo. Se non fosse che purtroppo noi che siamo arrivati un po' più tardi, perché raga, io non ce la facevo a stare là alle 8,
1: vabbè.
0: Cioè con
1: anche perché il giorno prima comunque finisce alle 2, cioè.
0: Capito? Siamo arrivate verso le 11, che è vero che era tardi, è vero che però c'era scritto che arrivava fino all'1 il live, mm-hmm, di Cosmo, sì. Cosmo ha finito alle 11:30. Parlando,
1: in che senso?
0: Cosmo ha mollato tutto, mezzogiorno meno un quarto, se voglio andargli un quarto d'ora di
1: complimenti,
0: pace. E la cosa più assurda è che poi, parlando con persone che stavano lavorando lì, chi al food truck, chi era volontario, eccetera, è uscito fuori che le persone sono entrate in ritardo, cioè non le hanno fatto entrare alle 8, le hanno fatto entrare tipo alle 8:30. Lui ha, sì, iniziato tipo alle 9, quindi alla fine della fiera ha fatto lo splendido, però di fatto ha fatto praticamente 2 ore e mezza di live, mm-hmm, che ci sono artisti che ti fanno 2 ore e mezza di live in un normale concerto senza alcun tipo di problema.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Adesso non stiamo a speculare chi e quali droghe abbiamo circolato né nel backstage né nel pubblico, perché alle 8 del mattino a sentire, cioè alle 9 del mattino a sentire Cosmo, cioè comunque mentalmente è una bella prova. Però è vero che Cosmo l'ha sempre fatto, l'ha fatto già con altri live e non ha mai avuto problemi. Però è anche vero che Cosmo è stato ospite di Venerus, che è stato tra gli Unexpected del sabato,
1: sì,
0: ha suonato,
1: esatto,
0: prima di Motta, e hanno suonato comunque intorno a mezzanotte. Quindi probabilmente non era esattamente il giorno migliore in cui fare una cosa alle 8 del mattino, banalmente perché Cosmo c'ha comunque 45 anni, cioè, ma anche io che ce ne ho 30, la inizio a sentire come situazione, e Se fosse stato, guarda, ti dico la verità, se fosse stato alle 5 del mattino me lo sarei accollato di più.
1: Perché, perché la fai nottata,
0: esatto, cioè,
1: e te,
0: a quel punto
1: sì,
0: mentalmente
1: entri in un mindset. Sì, sì, ho capito,
0: capito,
1: ho capito.
0: Cioè, alle 5, alle 6 va bene, però alle 8 è troppo tardi per andare a far serata, sì, prima e rimanere svegli, ma è comunque troppo presto per tornare a casa e dormire. Per il resto, gli altri giorni del Miami, pazzeschi. Il primo giorno io sono andata dal giovedì, ho visto Colombre e Maria Antonietta, che sono adorabili, raga, ve lo giuro. C'è, cioè, una commedia romantica davanti. I ministri, pazzeschi. Se vi piace quel tipo di musica, spaccano. E è stato molto bello come live. Poi vabbè, insomma, fanno musica da 20 anni ormai,
1: sì, certo,
0: quindi
1: sì,
0: cioè,
1: sì, sì,
0: qualcosina l'avranno imparata anche loro. Tra qualche anno fanno i 25 anni di anniversario, figurati. Cioè, capisci, ci sono persone in radio che sono vive da meno tempo rispetto a quando i ministri fanno musica.
1: E può darsi che io sono lì lì, perché se sono formati a gennaio siamo...
0: No, 2003.
1: Ah, ok, allora
0: nel 2003.
1: Ok. Però c'è gente, sì, confermo, che
0: però,
1: in radio è più piccola dei
0: vero,
1: ministri.
0: È cioè, vero, c'è gente che in radio è più piccola dei ministri, li salutiamo con grande,
1: sì,
0: affetto,
1: sì.
0: E gli mandiamo
1: i nostri piccolini.
0: Esatto, gli mandiamo un bacione.
1: Dio, sentirmi dire una cosa del genere, io,
0: vabbè
1: lasciamo
0: un
1: stare.
0: Un po' tragico, detto da te.
1: Esatto.
0: Il sabato, il venerdì, incredibile, con i Dovegliana. Raga, se vi capita di andare a vedere i Dovegliana, se li trovate, fatelo, è un'esperienza mistica. Il venerdì c'erano anche i Patagarri, che altri artisti incredibili, ma perché loro si stavano evidentemente divertendo.
1: Ok, sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Il fatto che tu vedevi ogni tanto inquadrato il batterista che stava ridendo per quanto
1: no,
0: era
1: forti,
0: felice.
1: No, sono forti, forti, Patagarri.
0: Cioè, raga, ve lo giuro, ma bello, perché ti arrivava proprio nel cuore la voglia di far musica, è pazzesca. Sono i miei proprio... le cose che mi sono rimaste più impresse
1: sì,
0: in mente, in realtà, perché in questo momento non mi ricordo quale altro
1: la Niña.
0: Ah, la Niña. Bello,
1: che io volevo vedere,
0: piacere.
1: Lo so, io la volevo tanto vedere, infatti
0: secondo
1: speravo.
0: Me ti deve piacere, è molto brava.
1: A me piace un botto come quello che fa, perché reinterpreta la tradizione, la stravolge, ci mette l'elettronica in mezzo.
0: Bravissima, bellissima.
1: Lo so, deve piacerti,
0: deve
1: però
0: piacerti.
1: Sì, sono d'accordo, son d'accordo.
0: Non è molto nazionale popolare, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: E tenendo
1: d'accordo.
0: Conto che c'era Stefano De Martino, che noi abbiamo visto, che io sono riuscita a vedere, è sempre è stato mistico quando ho letto l'articolo di Rolling Stone che diceva magari Stefano De Martino sta facendo scouting
1: per Sanremo 2027.
0: Stefano, adesso tu non lo so se ci ascolterai, ti prego ascoltaci, ti prego non portare la Niña, ma per il semplice fatto che veramente, cioè,
1: non è il suo luogo,
0: non è
1: per niente, sono d'accordo,
0: cioè,
1: la bruci,
0: sì,
1: la bruci per me,
0: sì, no no, la rovini proprio, non ne vale la pena.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo

te scoglie con le pietre, spegneremo porcherie pubblicitarie che ci hanno

0: perché Marco Castello, anche lui ormai abitué del Miami, c'è stato il sabato sera in cui è venuto anche il nostro Enrico.
1: Esatto, è stato il mio battesimo. Sì, sì, sì, sì, mio battesimo di fuoco nel Miami per Marco Castello principalmente.
0: Assolutamente legittimo.
1: È l'artista
0: dire.
1: Che io lo inseguivo da 3 anni, quel maledetto. Perché tra l'altro lui fa 20.000 concerti in Italia. Oh, io tutte le volte avevo un motivo per cui non riuscivo ad andare. Quindi l'ho rincorso in 4 date differenti, in 4 location differenti, ma io riuscito ad andare.
0: E alla fine ce l'hai fatta proprio
1: bellissimo.
0: Al Miami.
1: Mamma
0: se
1: mia,
0: posso
1: però bello,
0: dire
1: bello.
0: A tutti le persone in ascolto, raga, se c'è un artista, anche solo un artista che vi piace, considerate
1: sì,
0: di comprare il biglietto per la giornata del Miami.
1: Io,
0: perché
1: tra l'altro,
0: vale.
1: Non è il mio ambiente il Miami, perché, come dire, io sono più ambito alternative estero, mettiamola così, però comunque sono rimasto esterrefatto dall'atmosfera, dalla location, e secondo me sarebbe stato ancora più suggestivo al Magnolia vero e proprio.
0: Allora,
1: perché ha quel qualcosa di, non so, di piccolo,
0: piccolo
1: e
0: sì,
1: di intimo, mettiamola così.
0: Sì, il Magnolia era un altro, allora non è che era tanto un altro festival, ma era una situazione molto più intima in termini di chi ci sta andando, nel senso che trovavi meno outsider, tra tante virgolette,
1: sì,
0: cioè trovavi meno persone che, raga, cioè nella crowd del Miami la vedi la gente che non c'entra un cazzo.
1: Sì, sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Ed Enrico non fa parte di questi, tra parentesi, perché comunque nel corso degli anni il Miami si è sempre molto difeso anche per cercare di dare delle opzioni molto eterogenee, e come ti dicevo, 2 anni fa, che è stato l'ultimo Miami al Magnolia, che c'erano i Phoenix l'ultimo giorno, in realtà saresti stato preciso,
1: perfetto.
0: Sì, sì, sì, sì. Senza alcun tipo di problema. Quest'anno effettivamente era tutto molto figli dei fiori, secondo me, cioè come aesthetic, ed effettivamente era un po' strano, però il primo giorno saresti stato da Dio, cioè nessuno ti avrebbe detto niente, ti avrebbero guardato, vabbè, fan dei ministri, possiamo procedere con la nostra vita, no, però il sabato, comunque una grande giornata, Marco Castello, bravissimo, poi raga, Marco Castello al tramonto.
1: Ma bellissimo!
0: Quindi aggiungeva poesia effettivamente ai testi che sono già molto poetici di Marco, che comunque fa delle cose molto molto storie.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Molto,
1: la sua narrazione dell'ultimo album sulla Sicilia, la scelta, artigianato, la pompa di benzina,
0: l'isola che poi sale nel cielo,
1: sì,
0: se ne va perché si è rotto il cazzo, tutto molto affascinante. E la cosa più incredibile di Marco Castello è quanto cazzo è siciliano quando parla, ma non quando canta.
1: No, vero.
0: Una cosa tipica in realtà di tutti i siciliani, perché io ho intervistato anche Nicolò Carnesi, che è siciliano,
1: sì,
0: ma anche parlando banalmente con la Pesce,
1: sì, sì, sì.
0: Super siciliano, proprio super siciliano. Poi cantano e sembrano in dizione,
1: ma
0: quasi.
1: Ma è tipo Brunori. Non so se tu hai mai sentito Brunori.
0: Sì,
1: che dopo parla e comincia. Uè, compa. No, compa è napoletano, però comincia con l'anduia.
0: Sì, è vero, con un accento fortissimo. Mentre invece poi quando cantano, no. Marco Castello, bravissimo. Come vi dicevamo, c'erano anche in Eugenia un po' deludenti. Ma allora, io voglio difendere questa cosa, perché prima che qualcuno venga a dirmi "ma tu", non è tanto quello, è che io mi aspetto una roba un po' più da festa, e quindi mi aspetto più interazione con il pubblico. Una cosa che a me è dispiaciuta tanto, ed è la seconda volta che io vedo in Eugenia live, perché li ho visti sia con quest'album ma anche con Bar Mediterraneo,
1: sì,
0: sempre al Miami.
1: Io li ho persi col Bar Mediterraneo perché loro hanno aperto i Tame Impala quando sono venuti a Milano.
0: Okay.
1: Io sono arrivato all'ultima loro canzone.
0: Peccato.
1: Sì, però c'era mio padre che era tipo "no, ma io non voglio stare lì in mezzo alla folla". No, a mio padre non gliene fregava un cazzo, era tipo "io in mezzo alla folla non ci voglio andare, andiamo per i Tame Impala". E io tipo "va bene, ok".
0: Me l'accollo. Dobbiamo
1: vabbè,
0: fare.
1: Io diceva "andiamo a vedere solo i Tame Impala". Ok. Cioè, io e Tame Impala.
0: Che disgrazia, cioè, no?
1: Che disgrazia.
0: Mi molerò. No, loro sono bravissimi, però è vero che il totale silenzio che c'è tra una canzone e l'altra è un pochino respingente. Quindi è questa cosa che sembra quasi un DJ set, però suonato live, sì, quindi sì, è bello, è figo, è bello, è interessante. Però il fatto che comunque nessuno parli, perché non è non parlano loro, non parla nessuna delle persone che è sul palco praticamente, avremo sentito veramente quattro parole in totale, al di fuori delle canzoni, è un peccato anche perché... gli toglie la possibilità anche di
1: creare un legame
0: di... non solo, no, però anche annunciare gli artisti, sì. Loro che interagiscono, cioè loro che collaborano con tantissimi artisti, anche esseri, anche di paesi meno conosciuti in Italia, come tipo il Portogallo, cioè che obiettivamente chi cazzo conosce la musica del Portogallo, a meno che non sei fan del sì, ok, ma però
1: sì, sì,
0: a meno
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non sei
1: sì,
0: fan dell'Eurovision, l'utente esatto, medio non lo sa.
1: No, non sono d'accordo.
0: È un grande peccato, secondo me. Poi, bellissimo, bravissimo, è una grande festa, balli incredibili. Se dovessi scegliere il set, cioè se dovessi scegliere dove ballare del sabato al Miami, dirò la verità, con Mid ci siamo divertiti.
1: Mamma mia,
0: casino.
1: Sì, sì, sì, bellissimo.
0: Raga, se vi piace la techno, se vi piace la musica strana però normale,
1: sì, è un'elettronica
0: però...
1: sperimentale però che strizza però... l'occhio al commerciale,
0: sì, cioè,
1: è influenzata.
0: Se volete una musica da festa senza avere la rottura di coglioni di farvi la musica da festa, mettete Mid.
1: Sì, e soprattutto anche senza dire vabbè ma vado lì e ascolto solo techno, no, perché tanto lui spazia in 4000 generi differenti di elettronica e ognuno comunque ti dà una vibe della Madonna.
0: Sì, quindi
1: geniale.
0: Raga, che cosa altro vi dobbiamo dire? Ascoltate Mid, venite al Miami, se vi dicono andiamo al concerto di Cosmo alle 8 del mattino,
1: no.
0: La risposta è una sola, assolutamente no.

0: back to you.
1: Queste sono le The Beaches. La canzone si chiama End Edge of the, the Earth. Ce l'ho fatta. Sono un attimo in difficoltà. Sulla
2: sarà,
1: vita.
2: Sì.
1: E recentemente queste brave ragazze che posso dire sono molto brave, cioè a me piacciono molto. Io le ho conosciute tipo 2 anni fa, 3 anni fa, con il loro penultimo album, di cui fa parte questa canzone. Poi è uscito un nuovo album che tra l'altro non è uscito manco da tantissimo, e in questo periodo stanno rilasciando degli altri singoli per la versione deluxe dell'ultimo album. Hanno fatto dei hanno fatto dei set al Coachella, sono diventate comunque molto famose. Ma in questo periodo hanno raggiunto, diciamo, le luci della ribalta grazie alla cosa più improbabile che possiate immaginare: una serie TV.
2: Vabbè, oddio.
1: Una serie TV definita. Allora, se guardi in giro ti raccontano un sacco di fregnacce. Questa serie TV è una college soap, ed è importante definirla una soap perché ovviamente stiamo parlando di Off Campus, che a meno che non vivete sotto una roccia, come Enrico. Guarda, lo sapevo. No, però se siete persone che stanno molto online, soprattutto su un online più americano rispetto che italiano,
2: okay, sì.
1: Anche molto italiano, però prevalentemente, cioè comunque con un immaginario più americano, non so come dire.
2: Sì, ho capito.
1: È uscita questa serie TV di Amazon Prime Video che si chiama Off Campus, che, raga, ve lo giuro, è la roba più bella del pianeta nel suo trash. Cioè, io vi dico, è una grande serie, ma se io vi dico è una grande serie e basta, voi vi immaginate che è la nuova
2: Breaking Bad.
1: Sì, capito?
2: Sì.
1: Cioè, il trono di spade.
2: Sì, sì,
1: no.
2: Sì.
1: Cioè, ridimensioniamoci, ok? Però secondo me è la cosa che noi possiamo avere attualmente più vicina a una roba tipo The O.C.
2: Ok.
1: Cioè, The O.C. già parla aveva dei temi un po' più pesanti, però moralmente Gossip Girl.
2: Ok, sì.
1: Ok, cioè quel livello di trash mantenendo una dignità d'esistenza dovuta al fatto che comunque è seguita.
2: Si può definire quasi una sitcom, però sotto forma di serie, non di sitcom. Nel senso di quello, il mood. Esatto.
1: In realtà il mood è una soap opera, ma perché anche Gossip Girl era una soap opera.
2: Sì, sì.
1: Cioè, in Gossip Girl noi abbiamo un personaggio che non è morto perché noi non abbiamo visto il cadavere. Che è una serie, che è una regola di quasi tutte le serie, in realtà. Però molte serie, cioè, non è che tu entro di spade e dici: ah, non è morto perché non ho visto il cadavere. Cioè, non è che ti fai tutti questi problemi con altri tipi di serie. Cioè,
2: no, certo,
1: te dicono:
2: sì, sì, sì.
1: È morto off screen, bella, è morto off screen. Invece, io me lo ricordo ancora, il padre di Chuck Bass. Noi pensiamo che è morto finché non ritorna, perché noi non abbiamo visto il cadavere e quindi effettivamente non, la certezza che è morto non ce l'avevamo. E in realtà ha lo stesso tipo di respiro. Parla della stessa cosa? Assolutamente no. È basata su una serie di libri scritti dall'amica mia Elle Kennedy, e hanno letteralmente preso takeover the world. Cioè, vi dico soltanto che questa canzone, Edge of the Earth, aveva un altro video su Spotify. Se tu adesso apri Spotify e metti questa canzone, c'è il video della serie.
2: È probabile.
1: Video della serie. Cioè, non so se ci siamo capiti.
2: Lo fanno quelli di Spotify.
1: E tu mi dici: lo fanno quelli di Spotify. Allora, la serie è Amazon Prime, innanzitutto. Quindi è già strano che collabori non con Spotify.
2: Però,
1: in realtà,
2: sai cosa? Il discorso è che quello che succede è che porta visibilità.
1: Vero. Nella serie utilizzano Spotify. Secondo me c'è un accordo che, di cui noi non sappiamo, giustamente anche. Ma la cosa più impressionante non è nemmeno questa, perché in realtà che una. Cioè, questo è comunque un punto di svolta. Cioè, questa canzone viene ascoltata quando il personaggio maschile si rende conto che è effettivamente innamorato verso del personaggio femminile, e quindi dice, si ricorda che lei gli ha detto: vai a ascoltare le The Beaches. Lui prende, va a sentire la canzone, gli parla, la guarda, guarda, cioè è un momento di un grande momento di
2: sì.
1: Ma la cosa più impressionante, cioè questa serie non è grande per questo, cioè questo è una bazzeccola in realtà, perché appunto è un punto di svolta. Il punto non è per quello, il punto è per il fatto che la signorina Jennifer Lopez è una grande fan di questa serie. J-Lo.

0: questa canzone fa parte della colonna sonora di
1: Off Campus.
0: Però cioè, mi sono ricordato una roba, perché voi dovete sapere che io ed Enrico ne stavamo parlando. Perché è vero, è tutto un gioco di chi fai sentire la canzone per così puoi recuperare la gente a vedere la serie. Ma questa serie ha effettivamente preso possesso dell'internet. Cioè, nel senso, se sei un minimo, se bazzichi BookTok, perché, cioè, allora, questa serie è basata su una serie di libri che su BookTok ha fatto il botto.
1: Immagino.
0: Quindi prendi già un fandom bello, bello corposo. Se in più ci aggiungi tutta la gente che non ha mai letto i libri, si è ritrovato un'altra serie stupida da vedere, bella, ci vuoi.
1: Sì.
0: Se poi in più ci metti tutto il buzz di Heated Rivalry, questa serie è comunque su un giocatore di hockey. È comunque...
1: Aspetta, ma è, non è...
0: È la versione etero di Heated Rivalry,
1: ah, okay,
0: amo.
1: Ecco, sì, oddio, perché quello mi compare, però
0: capisci?
1: Io fortunatamente... Allora, io fortunatamente ho addestrato... Io ho addestrato il mio BookTok in modo tale che non mi proponesse quella roba.
0: Ci sta!
1: Cioè,
0: no.
1: il mio BookTok è Giappone.
0: Ci sta!
1: Giappone,
0: no, allora,
1: Giappone,
0: io
1: Giappone.
0: Non giudico il di non apprezzare quel tipo di prodotto, perché è un prodotto assolutamente specifico per un certo tipo di persona, cioè che è molto ampio, però riconosco che se non ti piace, non ti piace, cioè non c'è niente che tu possa fare. Anche le mie amiche, c'è una mia amica a cui non piace i libri,
1: sì.
0: Cioè li ha letti, però dice not my flavor.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, not my cup of tea.
0: Sì, esatto, cioè nonostante lei legge romance, legge libri scemi, cioè non è quello.
1: Sì.
0: Però
1: è il
0: riconosce,
1: modo, sì.
0: Esatto, cioè riconosce che c'è quel qualcosa, quel linguaggio, quella cosa che dice no. E obiettivamente non sono libri scritti abbastanza bene da dire, anche se non mi piace, è bello da leggere.
1: Sì, sono d'accordo. Ok, ho capito cosa intendi.
0: Sono dei libri tranquilli.
1: Vabbè, sì.
0: È una roba
1: chill,
0: raga. Non fateli leggere le vostre sole linee inferiori di minori di 16 anni.
1: Vabbè,
0: ma dai,
1: okay,
0: facciamo 16 anni.
1: Ok, pericolo scampato.
0: Sì, cerchiamo di mantenerci PG-13.
1: Sì.
0: Però questa serie ha creato un buzz talmente tanto elevato che teoricamente colonna sonora non prevede, cioè queste due canzoni sono nella serie, però non sono sicura che siano previste nella colonna sonora, perché c'è c'è un artista che ha attivamente collaborato con la serie, tant'è che c'è un suo live nella serie, che l'artista si chiama Remy. Ve lo faccio sapere. Ma perché in questo momento mi viene in mente una canzone che si chiama Soup di Remy, ma non mi ricordo il cognome. Che ha cantato Dancing with Myself, che è proprio colonna sonora della serie. Ne parlano, eccetera. Parte con questo, cioè, proprio è tutto così, no? Quindi in realtà è tutto molto, molto a caso, ma ha, penso, superato qualunque tipo di pronostico possibile. Cioè, avete presente le previsioni degli analisti? Eccetera.
1: Remy Wolf,
0: grazie. Le previsioni degli analisti per questa serie erano errate, ma perché ha fatto molto, molto, molto di più. Cioè, non stiamo parlando semplicemente di quanto il web ne parli, che già che è arrivata Enrico, raga. Cioè, voi non avete idea. Non è solo quello, ma è anche la combo di i critici ne parlano bene, su Rotten Tomatoes ha entrambe le categorie
1: della critica,
0: molto alte.
1: Okay, sì.
0: Ovviamente è quello che è, cioè non vi aspettate.
1: È la serie leggera, nel senso,
0: sì,
1: non stai andando
0: drama,
1: a guardare un film tratto da Dostoevsky.
0: Esatto, non stiamo parlando di quello. Il punto. E non credete a, attenzione, non credete a nessuno che venga lì a dirvi no perché ha gli argomenti profondi. Non è vero, cioè la tipa è stata stuprata, ma tu parti la serie che lo sai innanzitutto,
1: okay.
0: Cioè la prima puntata te lo dicono, e soprattutto alla prima puntata capisci già che lei è già andata in terapia, ha già superato la questione parzialmente,
1: moglie e figlia,
0: sì,
1: una relazione stabile,
0: cioè virtualmente chi se ne frega, cioè nel senso che fa parte della storia del personaggio, però tu non vai lì a vedere qual è la storia del personaggio, non la vivi in quel periodo, quindi un pochino la lasci dietro. E fa molto ridere perché tu tutti la apprezzano perché dicono sempre no, perché è tornato l'uomo che ci sta sotto, in sostanza lo yearning americano,
1: sì.
0: Ci sta sotto, non tossico, lui si è innamorato prima e più forte, raga, non è che è tornato, non è mai stato non di moda, cioè nel senso salutiamo Pride and Prejudice del 2005 con Keira Knightley, che tutti riconoscono essere un grandissimo film tratto da un grandissimo libro d'amore, e la cosa più assurda è che è un libro tratto nell'Ottocento

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Drift away, drift away forever.
1: This is Poly Radio.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Ciao a tutti, questa è Poli Radio, sono le 13.01, questo è Romagna a Luna.
2: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio lieta ad annunciarvi...
3: Domani a Luna!
4: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
5: No, la domenica no!
4: C'è Domani a Luna!
5: Ma quindi domani?
6: No, adesso!
3: Da Luna alle due!
1: Ciao, ciao a tutti!
7: Ciao ragazzi!
4: Buongiorno!
1: Ragazzi, come state? Va bene, bene, dai, te Pepo invece?
7: Io sto molto bene, soprattutto qui che c'è in studio l'aria condizionata, si sta benissimo.
1: Oggi abbiamo
7: un nuovo ospite.
1: Abbiamo un nuovo ospite.
4: Eccomi qua, ciao, sono Clea.
7: Ciao.
4: Buongiorno.
7: Clea, oggi non, se avete visto la storia lo sapete, Giuseppe non c'è, è stato arrestato, quindi siamo solo noi, c'è Clea, Davide, Chip e io Pepo qui che sta parlando in questo momento, quindi Dau del mercoledì, si parla di notizie, ma abbiamo già una notizia, mi dicevate.
1: Io partirei subito. Oggi ha chiuso definitivamente la libreria Eupli in centro a Milano, un'istituzione milanese che durava da 156 anni, ha definitivamente chiuso, diventerà un albergo di lusso. È l'ennesima prova che anche le grandi istituzioni milanesi stanno sempre di più sparendo, dopo l'Odeon... Adesso anche l'Eupli purtroppo entrano tutti quanti di nuovo nelle mani dei soliti 4-5 grandi fondi che si occupano della buona parte delle grandi strutture, delle grandi catene. Parte dell'Eupli passerà a Mondadori, altre diventeranno del BBPR, giusto Clea?
4: Penso di sì, comunque fondi bancari vari ed eventuali e poi costruzioni con... pianificheranno costruzioni eventuali nel loro edificio del negozio. Ed insomma, oltre a essere una grande perdita per tutta la città, chi è di Milano insomma sa quanto fosse un'istituzione all'interno della città, è un vanto, un orgoglio, anche insomma tutte le persone che ci lavoravano, molto in cassa integrazione, chi licenziato in tronco, chi spedito alla Mondadori, pochi. Insomma, l'ennesima perdita della città che onestamente mi rammarica molto e sono rimasta molto male quando l'ho scoperto.
1: Allora, ricordiamo tutti quanti che potete scriverci riguardo la situazione su Poliradio Bot, su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, telefono 02-2399-247576.

Questa è la canzone del Bosco dei Pancreas. E questa, iniziamo mentre sentiamo ancora la parte finale della canzone a parlare della prima notizia di oggi. Quindi, cosa è successo? Non so se voi ne sapete tanto perché se ne è parlato tanto, ma 18 e lunedì 18 e martedì 19 la Marina israeliana ha intercettato tutte le navi della Global Sumud Flotilla, questa spedizione di attivisti per la Palestina che volevano portare aiuti umanitari, cibo, medicine, tutto quello che può servire in questa situazione tremenda e terrificante in cui stanno vivendo da ormai, vorrei dire,

0: probabilmente avevano dei proiettili di gomma, ma ciononostante essere colpito da un proiettile di gomma fa comunque malissimo.
1: Come diceva la nonna, è il gesto che conta, no?
0: Esatto, sì. No, ovviamente questo è ultra illegale, ma tanto a Israele del diritto non interessa niente, quindi fanno, si sentono i padroni del mondo e fanno quello che
1: non è una grande novità,
0: piace.
1: Infatti
0: non ascoltano nessuno, non vogliono parlare con nessuno, esistono solo loro. E infatti non fate come loro, dialogate con gli altri. Per questo secondo me ci potete contattare come al bot di Telegram chiocciola Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652 oppure per via telefonica allo 02 23 99 24 75 o 76, oppure ci potete vedere su Twitch tra un po' a twitch.tv chiocciola Poliradio IT.
1: No, comunque riguardando appunto la questione palestinese, io trovo che per quanto riguarda la flottiglia, l'idea di fondamento è una cosa che è oggettivamente molto buona. Portare aiuti umanitari ai palestinesi è una cosa che secondo me è giusta fare. Tuttavia trovo che si ha il grandissimo rischio di finire in un incidente diplomatico molto facilmente, anche perché male interpretare la cosa come è solo un gruppo di attivisti oppure il popolo italiano che si ribella nei confronti di Israele, considerato che americani e Israele un pochettino la fanno da padroni in questo momento nella politica globale, ho paura potrebbe risultare come un brutto incidente diplomatico e rischiare di avere conseguenze devastanti. Secondo voi, Lea?
2: Ma allora, incidente diplomatico, sì. Beh, allora, sicuramente le persone che abbiamo contro, entità, Israele e Stati Uniti che abbiamo contro, prendono un pochino tutto come incidente diplomatico. Anche il fatto che io possa avere un memino molto divertente sul mio telefono potrebbe essere un incidente diplomatico e causarmi...
1: O gravemente antisemita, ricordiamo.
2: Esatto,
1: anche
2: gravemente antisemita e qualsiasi altra gravissima denuncia contro Israele, anche se soltanto una mega foto di Bibi Netanyahu. Però sì, nel senso... Siccome siamo sul piede di guerra, siamo in guerra, ma anche loro sono sempre sul piede di guerra, anche con le persone che ne parlano e che gestiscono la questione, sì, decisamente concordo con te, ecco.
1: Io direi che da quello che cantavano di Rage Against the Machine non è cambiato moltissimo, infatti ancora oggi si investe tanto nell'industria militare e si fanno sfilare questi armamenti come se fossero appunto dei carri in fiera, come cantano giustamente i Rage Against the Machine. E ricordiamo che la guerra è comunque adesso un grandissimo business e il fatto che gli americani di Israele continuino a cercare di provocare anche nazioni vicine per espandere il territorio israeliano è anche un metodo che utilizzano per, come dire, far girare l'economia nuovamente. Quindi onestamente questa situazione mi preoccupa, perché quando questa smania di denaro e potere arriverà a un punto in cui non si potrà più tornare indietro, non lo so.

0: Bulls on Parade, Rage Against the Machine, band eccezionale, carica politicamente e anche musicalmente. Sono sentire proprio l'energia che esprimono questi quattro ragazzi di Los Angeles. Tuttavia so che Pepo, tu avevi una delle opinioni da esprimere riguardo a questa situazione e sei molto curioso di sentirle, per dirti la verità.
1: Esatto, infatti c'è un altro evento che riguarda la flottiglia di cui prima non ho ancora parlato. Infatti riguarda il ministro della sicurezza nazionale israeliano, che si chiama Ben Gvir, che durante l'arresto degli attivisti della flottiglia, che dopo che li hanno portati a Tel Aviv, dove li hanno tenuti in carcere per qualche giorno, ha pubblicato un video in cui ci sono questi attivisti legati a terra, bendati, e vengono umiliati da Ben Gvir, che li insulta, li prende in giro e in una maniera che non so se avete visto il video, è veramente disumana. E quindi questo è veramente stata, sotto un certo punto di vista, la goccia di troppo che ha fatto scagliare anche il governo italiano, che fino adesso è stato molto gentile nei confronti di Israele. Si è scagliato contro Ben Gvir e addirittura anche Netanyahu, che lo ha sempre difeso, lo ha sempre protetto, adesso no, tu non rappresenti Israele. Quindi questa è la prima volta che Israele ammette un errore incredibile da parte sua.
2: E finalmente. Infatti abbiamo scoperto il limite che questo governo può non superare.
1: Anche se io frenerei l'ottimismo, perché secondo me vogliono trasformare un po' Ben Gvir in questo sacrificio, che lui è cattivo, ma noi altri siamo buonissimi, stiamo facendo tutto nel
0: espiatorio solito.
1: Esatto. Quindi bisogna stare attenti a questo.
0: Abbiamo tolto le mine marce dal nostro governo.
1: Esatto, è proprio questo è il discorso che si voleva fare. E quindi io volevo anche, prima, mentre preparavo questa puntata, avevo visto questa notizia che riguardava sempre la questione palestinese, e riguardava Francesca Albanese, che è la relatrice per gli affari medio orientali e dei territori occupati dalla Palestina, che l'anno scorso, a seguito di un report riguardo il genocidio che sta avvenendo a Gaza, aveva subito delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, sanzioni fortissime economiche, perché non poteva più, non poteva più aprire un conto in banca, quindi non poteva spendere soldi, era impossibile fare sì qualsiasi cosa.
2: Ma in che modo, scusami, in che modo posso interferire un altro paese con, presumo, Francesca Albanese, che non sia statunitense?
1: Perché le banche sono tutte interconnesse, quindi la sanzione colpisce le banche americane, però anche le banche italiane, lei mi sa che viveva negli Stati Uniti?
3: Sì, esatto, lei mi sa che ha studiato lì, se non sbaglio parte della sua famiglia, le figlie abitano negli Stati Uniti, quindi è stata una grande difficoltà per tutta la sua famiglia, ed è abbastanza assurdo che possano interferire a questo punto, fino a questo punto, con la sua vita privata.
1: Settimana scorsa invece sembrava si fosse risolta, infatti la Corte di Giustizia statunitense aveva revocato queste sanzioni, perché erano contrarie alla libertà di parola, soltanto che proprio ieri è successo che a Washington la Corte d'Appello federale ha ribaltato di nuovo questa sentenza, e quindi siccome Francesca Albanese è considerata nemica degli Stati Uniti, incredibile, ha scritto dei report ed è nemica del, manco fosse una terrorista,
0: e sorpresa qua,
1: esatto, vabbè, non è la prima volta, non sarà l'ultima, e quindi sì, le sanzioni sono state verranno riapplicate proprio per questo motivo, ed è, secondo me, è veramente scandalosa una situazione del genere. Voi cosa ne pensate?
0: Io penso che tra un pochettino riceverà il massimo premio per il giornalismo dalla CIA, ovvero una bellissima letta di finto suicidio
2: e
0: quattro colpi in testa.
1: Ma guarda,
3: l'hanno suicidata, l'hanno diceva suicidata.
1: Probabilmente molti pensano che sia successo lo stesso con Charlie Kirk, perché era poco prima di morire, aveva iniziato a prendere posizioni più
0: anti-Israele,
1: verso Israele. Chissà se succederà lo stesso.

0: Aerials dei System of a Down. Chiudiamo il discorso della politica israeliana e dell'antagonismo inutile da parte del popolo eletto da Dio contro tutto il resto. Adesso
1: si fa oggi proprio pesantissimo.
2: Oggi siamo cattivi, ragazzi.
0: E adesso si ritorna a un nostalgico tema che tutti noi da bambini abbiamo sentito e abbiamo temuto, ovvero il ritorno dell'Ebola.
2: Un applauso.
1: Non so se essere più contenti, ragazzi, non lo so, eh.
3: Io qui con noi classico. L'Ebola in studio, salutiamo
0: Welcome back, Ebola.
1: No, ragazzi, io non capisco cosa sta succedendo, cioè perché siete contenti?
0: Ma sono l'unico che tipo aveva un timore assurdo di prendersi questa malattia su un altro continente, di cui forse perché continua ancora l'allarmismo, forse esagerato o meno, di questa malattia, ma comunque da ragazzino io avevo una paura tremenda di appunto ammalarmi di Ebola, di questa malattia.
1: Sì. Ah, raccontiamo che cosa è successo e di perché non devi preoccuparti. Non troppissimo per ora.
0: Meno male, grazie.
1: Allora, cos'è l'Ebola? Quindi
0: una malattia.
1: Il 16, okay. Sì, è una malattia, fino a lì ci siamo tutti. Però è una malattia molto contagiosa. È molto contagiosa se vieni a contatto con organi o con fluidi, diciamo, corporei di un individuo infetti. Quindi, cioè, non è come il Covid, che bastava respirare nella stessa stanza e si veniva infetti. È una malattia molto grave perché ha un tasso di mortalità altissimo. L'OMS parla dal 30 al 50%. Ma perché siamo tornati a parlare di Ebola? Perché il 16 maggio l'OMS ha dichiarato un'emergenza internazionale per questa nuova variante della malattia di Ebola, che è il virus Bondibugio. Che
2: ma
1: è
2: scusa?
1: Stato, come? Fa, anche io quando l'ho letto ho detto, ma questa cosa, cioè, e arriva in Africa, questo nome è un po' particolare. A me è veramente strano. Chissà qual è stata l'origine del...
0: Ma questi
1: questo
0: nomi
1: nome?
0: Stupidissimi non incutono paura. Io...
2: È la cultura altrui, comunque. Sono questi nomi qua un po' africani. Io
1: non lo so.
2: Stupidi, non
0: ma
2: lo so.
0: Sì, ma tipo malattia super che ti ammazza all'istante. Io avrei più paura, sarei un po' più precoce.
2: È un po' come la questione della droga, no? Che i poliziotti chiamano la droga la sostanza stupefacente. Non mi stai disincentivando, te lo dico. Polizia di Stato, non mi stai disincentivando.
1: E no, quindi questo è successo. Quindi l'OMS si è allarmata e si è iniziata a operare per costruire centri di cure all'interno del Congo, della Repubblica Democratica del Congo e nell'Uganda. Soltanto che la popolazione non ha preso benissimo queste cure, un po' perché c'è un sacco di manifestazioni di disinformazione a riguardo, e un po' perché le autorità hanno vietato lo svolgimento dei funerali. E questa cosa dal punto di vista religioso è molto problematica, e quindi sono girate le proteste, che sono sfociate in dei roghi in alcune...
0: Addirittura.
1: Alcuni sì, sono stati distrutti, quindi sì, è una situazione molto difficile da gestire. Voi cosa ne pensate?
2: Devo
1: cosa
2: dire che
1: meglio, secondo voi?
2: Io inizio a pensare che forse a un certo punto bisogna iniziare a spiegare veramente meglio ai popoli africani come ci si comporta con certe situazioni, oppure iniziare anche scusate se lo dico molto politicamente scorretto, smettere di dargli una mano, perché non è possibile.
1: Aspetta, qua ti devo interrompere, perché qua stiamo sfociando in territori pericolosi, perché secondo me innanzitutto se c'è tutta questa disinformazione, questa mancata conoscenza di come funziona la medicina, è perché hanno avuto uno sviluppo bassissimo anche per colpa del colonialismo. Quindi
2: possiamo discutere su questa cosa.
0: Ma io sinceramente invece proporrei una terza soluzione, ovvero chiedere al governo di questi paesi appena nominati di imporre un po' un braccio di ferro, essere più rigorosi e più...
2: Soluzione instaurare il fascismo, dai.
1: No, non
0: in quel senso. Ma nel senso.
2: Possiamo aspettare questa
0: È ritornato il bambino.
1: È ritornato Tenet con la K47.
2: Direi che possiamo continuare ad aspettare che le cose si risolvano. E quindi possiamo passare alla prossima canzone. Still waiting, dei Sum 41.

0: bene, e allora glissiamo sul discorso che abbiamo appena fatto, piuttosto controverso, sull'Ebola in Africa, e passiamo a qualcosa di altrettanto controverso, secondo me, che è l'energia nucleare.
1: Non dovrebbe, quanto che...
0: Non è controverso, perché se ne parla e ci sono molte opinioni pro e contro molto polarizzate. Poi possiamo anche noi controbattere se è giusto che sia così tanto controverso o meno, ma... è giusto dire che è controverso, effettivamente.
2: Purtroppo. Controverso per gli idioti, possiamo dire.
1: Oh, l'abbiamo detto! Andava detto, quindi per favore, musica del circo. Oggi parliamo dell'ennesima pagliacciata, per favore, regia. Regia, se ne fotte, va bene.
3: Allora, aspetta, è ancora presto per parlare di circo. Prima introduciamo la per bene la notizia, ragazzi. Allora, vai, che cosa è successo? Perché si è tornata. Qua bisogna fare le cose con calma.
1: Roba da democristiani.
3: Con calma.
2: Tutto
3: allora,
2: infatti c'entra un pochettino.
3: Perché si è tornato a parlare di nucleare in Italia? Perché il ministro Luca Ciriani, che è il ministro agli affari parlamentari, ma non è importantissimo, ma io ci tengo ad essere preciso, durante il Festival dell'Economia di Trento ha iniziato a parlare di questa nuova legge che vogliono presentare in Parlamento riguardo alla ricostruzione di nuovi reattori nucleari.
2: Oh,
3: nuova
2: finalmente,
3: generazione.
2: Applauso.
3: Esatto, applauso, però...
1: Applauso.
2: No, l'abbiamo fatto noi, non si è sentito.
3: Non si è sentito, non si sente. Va bene, dicevo che... Quindi soltanto che questa proposta è stata accolta molto male dal centrosinistra, in particolare, quindi dal campo largo, come viene detto, soprattutto da parte dei verdi, che
2: pensavo dei vecchi, che un po' c'entrano anche loro.
3: Ci c'entrano anche
2: maledetti.
3: Loro, ma, sono soprattutto i verdi, che sono molto ideologicamente schierati sul il divieto del nucleare, nonostante scientificamente parlando non è molto... non sono supportati dai fatti scientifici.
2: Anche perché prendiamo l'energia dalla Francia, quindi se esplode la Francia prendiamo anche...
1: Ma non è solo questo ragionamento, il problema fondamentale è che è uscito anche il rapporto JRC dell'Unione Europea, nel quale appunto si fa tutta un'analisi su quello che riguarda il nucleare. È stato verificato che è un'energia che è sicura assolutamente, che ha lo stesso numero di emissioni e ha lo stesso impatto ambientale, che è assolutamente paragonabile o anche addirittura inferiore in alcuni casi alle energie rinnovabili più tradizionali che noi conosciamo, come energia solare o energia eolica. Di conseguenza il discorso ma il nucleare no, è una roba da imbecilli, diciamocelo chiaramente. Bravo. È una roba da imbecilli, perché se pensi che ma poteva succedere come Chernobyl, sono passati anni, una situazione così particolare di malgestione, e francamente se sei contro il nucleare sei un ignorante. Quindi la prendo con tutti i diretti interessati e mi assumo la responsabilità.
0: Beh, allora scusami, è un po' difficile essere... Allora, sono d'accordo con te, nel senso il nucleare è un'alternativa che è assolutamente necessario esplorare e dobbiamo puntare molto su questo, ma non possiamo negare che ci sia un terrorismo psicologico riguardo, nel senso le conseguenze di un possibile errore, un possibile appunto cedimento di una di queste strutture sono veramente catastrofiche, e quindi ci sta che ci sia dietro un terrore psicologico veramente alto dall'opinione pubblica.
3: Io capisco che tutti siano spaventati a quello che è successo a Chernobyl, però è successo una volta su centinaia di centrali nucleari nel mondo, e perché la tecnologia è avanzata, sono nati degli organi di gestione, quindi secondo me il dibattito scientificamente è chiuso ed è ora che venga chiuso anche politicamente. Io direi che è arrivato il momento.
1: Prima volevo solo dire un'ultima cosa. C'è anche da dire che però quello che è successo a Chernobyl è un caso talmente particolare, perché sono stati appositamente bypassati sistemi di sicurezza che devono prevenire quello che poi è successo, perché bisognava vedere fino a che punto poteva arrivare la centrale. Hanno esagerato queste sperimentazioni, e oltre a questo, siccome erano l'Unione Sovietica, avevano paura di pagare le conseguenze delle loro azioni, hanno cercato di mascherare la cosa il più lungo possibile senza riuscirci. Adesso direi che è ora del nostro rock classic, che tradizione una mezza, con London Calling dei Clash.
4: Now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: London Calling dei Clash. Questa canzone qua rappresenta bene l'allarmismo che c'è in questo periodo, sia quello che sta succedendo in Palestina con Israele, la Russia e l'Ucraina, e anche l'emergenza energetica che ci serve, quindi il nucleare. Ma adesso invece, siccome girano tante notizie false, io direi che possiamo parlare di chiappa la fuffa, direi che mi sembra che sia appropriato il topic.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì, dobbiamo parlare di è arrivato il momento di acchiappa la fuffa. E cos'è acchiappa la fuffa? È il gioco del domani a luna e del mercoledì. Il gioco del domani a luna e del mercoledì. E quindi io vi racconterò tre notizie. Due di queste notizie sono vere, mentre una è falsa. Voi dovete indovinare qual è quella falsa.
0: Ok, bene, perfetto, dai, sono
2: È il
0: sono
2: mio
0: curioso.
2: Primo round, secondo voi che l'avete già fatto, pensate sia fattibile o è bravo a nasconderle?
0: È veramente molto bravo a nasconderle, abbiamo azzeccate veramente pochissime, devo dire, di...
1: Grazie dei complimenti.
0: Sì, non ti emozionare.
2: Vabbè, solo adesso
1: no,
2: non esageriamo.
1: Non mi emoziono, però è giusto che mi prenda i complimenti.
2: Ok, ecco.
3: Stone cold.
1: Esatto, quindi iniziamo subito, non perdiamo altro tempo. Prima notizia: in Giappone due meloni sono stati venduti per ben 31.400 euro. In India è stato effettuato un intervento chirurgico record e sono stati rimossi più di 500 denti. Oppure, marijuana nel presepe, arrestato prete in Brasile. Prego, discutetene.
0: Marijuana nel presepe so che è vera.
2: Scusate, ma...
1: Sai che è vera?
0: So che è vera.
2: Sì, va bene. È concesso chiedere informazioni ulteriori su queste notizie, allora, o devo accettarle e basta?
1: No, discutetene, io vi dico quello che so sulle notizie e basta. Tanto io fingo, quindi
2: Ok,
1: nel senso.
2: Sì, certo, non ti preoccupare. Ma 500 denti cosa vuol dire? da tante persone di fila l'hanno prese via tutti quanti i denti, non capisco.
4: Allora, qua è un tema in cui bisogna fare tippy tap per non incombere in commenti un po' strani verso l'India. Ma comunque penso che sia.
1: Non arriviamo sempre lì, cioè, ragazzi, attendete sia... la notizia.
0: Ma sì, oggi ando sti cazzi dopo.
2: Volevo solo sapere dei denti.
4: Ma sì, ma ok che è fattuale che in India ci sono tanti casi di malformazioni e deformazioni di corpi aberranti, però penso che 500 siano un po' troppi.
1: Ok, quindi avete discusso abbastanza, è il momento di decidere le vostre risposte, quindi... Prego, Davide, inizia tu.
0: I denti, per esempio, una cavolata. I denti
1: sono una cavolata.
4: Anch'io sono per i denti.
2: Denti anch'io.
1: Denti. Quindi oggi risposta tutti uguali, va bene. Allora, in realtà la notizia falsa è quella della marijuana nel presepe.
0: No! Esatto. Non è vero.
1: Non è successo. Non è successo in Brasile. Io ho detto in Brasile. Se è successo. Se è successo in Colombia.
0: È la seconda
1: non
0: volta che lo fai sta cosa. Vai a cagare.
1: Non impari mai. E devi stare attento al phrasing della notizia. Quindi cosa è successo? Sì. È vero che in Giappone i meloni yubari, che sono coltivati in zone climatiche nell'Hokkaido, in zone climatiche particolari, e che hanno un sacco di che vengono selezionati soltanto questi due meloni sono gli unici di quella specie che sono stati venduti, perché sono stati accurati con grande cura, sono stati accarezzati, pensate
0: vuol dire cresciuti con grande cura, accurati con grande cura,
1: vabbè,
0: po'...
1: ma non è importante adesso non fare il pignolo sull'italiano, mentre invece anche quella dell'India è vera.
0: Il pignolo sulla località è un po' mai più italiano, mi pigliare per il culo. Allora,
4: chissà quanto latte beveva.
1: No, allora aveva ben 526 denti. Dalle dimensioni variavano da 1 mm a 15 mm.
4: Ah, vabbè.
1: Ed allora. Si era creata una specie di sacca dentro il palato.
0: 15 mm sono un centimetro e mezzo, non è che sono piccolini.
2: Una fonte infinita di denti. In che senso, no, una sacca di denti?
1: Una sacca che si era sul palato.
2: Oh, mamma.
1: Quindi il bambino soffriva tantissimo. Per fortuna sono riusciti a estrarli tutti e 500, quindi sì, anche questa notizia è vera. Mi spiace, avete perso, ragazzi, quindi il gioco è finito. Prossima canzone.
0: Onestamente mi stai facendo piuttosto arrabbiare con queste nozioni.
1: No, sei semplicemente scarso.
0: Ti giuro.
4: Fortuna che è l'ultimo
0: per fortuna che è l'ultimo DAO del mercoledì, così onestamente io penso che bisognerebbe dirti una bella

0: ABCDFU di Gale, abbiamo appena ascoltato. E adesso si parla di un'altra notizia molto interessante, direi, che è quella del Trump Phone.
1: Dimmi, esatto, tutto, che io non ne so niente.
2: Allora, cosa è successo? Trump ha deciso di fare ancora l'imprenditore, nonostante sia il presidente degli Stati Uniti, vuole continuare a,
3: ma sì,
2: a
3: intanto,
2: fare un sacco di soldi.
3: Sì, con i propri cittadini che stanno morendo di fame, continuiamo a mangiarne e approfittarne.
2: Esatto, sì. Cosa è successo? Quindi ha aperto un'azienda di telefoni, si chiama Trump Mobile, e ha prodotto un nuovo telefono, si chiama T1 Phone, e che mette in vendita a $499.
3: Solo?
2: Solo, ma questo... aspetta, sono anche troppi, ti sto per dire, perché... Infatti il valore reale è di poche centinaia di euro, di dollari, ed è, viene venduto lo stesso modello, soltanto che leggermente modificato. La scocca inferiore è placata in oro e c'è una scritta Trump e una bandiera americana. E
3: rumore di aquila.
2: Ah! Esatto, sì. E quindi tutto questo viene venduto a $499. Ma ha avuto un sacco di problemi questo telefono. Innanzitutto doveva uscire ad agosto. Hanno aperto i preordini ad agosto, però non è uscito
3: dell'anno scorso.
2: Esatto, sì. Ad agosto 2025, esatto.
0: Che detto,
2: sì.
0: Apriranno, quindi hanno aperto.
2: Però dovevano uscire.
0: Ma dovevano uscire.
2: Dovevano uscire ad agosto del...
3: Tra l'altro, io sapevo che dovevano essere fatti made in USA, quindi un po' flexare. Trump voleva flexare il made in USA, appunto, però si è reso conto che con $500 il made in USA praticamente non fai nulla.
2: Mancano tutte le infrastrutture per costruire un telefono in serie.
3: Dicevano make America great again, ma poi please China, give me my phone.
2: Esatto.
3: E appunto, please China, i telefoni sono delle cinesate, probabilmente fatte con...
2: E non è solo, sì, sono delle cinesate incredibili, infatti, cioè, al valore reale di $100, come dicevo anche prima, infatti. Ma non è l'unico problema che ha avuto, perché la settimana scorsa cosa è successo? Che il sito da cui si poteva prenotare il telefono, si poteva preordinare il telefono, ha subito un data breach, ovvero sono stati leakati migliaia di dati di utenti che avevano acquistato il telefono. Quindi c'è questo ulteriore problema. Io dico che il sito è stato vibe codato, ovvero è stato scritto con intelligenze artificiali, e quindi è venuto un disastro. E quindi oltre 30.000 acquirenti, dei 30.000 acquirenti, moltissimi di questi sono stati
3: truffati.
2: Tutte le loro informazioni sono state rivelate e rubate.
1: Vabbè, dai, fantastico. List of shame delle persone che hanno comprato il Trump Phone. Ci sta.
2: Membri repubblicani.
0: Io voglio incontrare un italiano che ha comprato il Trump Phone, veramente vederlo uno.
2: Esatto.
0: No, comunque la cosa allucinante di questa situazione è che spesso non mi stupirebbe se Trump avesse fatto appunto il sito con intelligenza artificiale, perché è solito fare video e cose con intelligenza artificiale veramente imbarazzanti. E onestamente il fatto che un presidente americano si metta addirittura a crearsi questo marchio Trump attorno anche durante la carica, per me è veramente una cosa
3: aberrante.
0: Sì,
3: aberrante.
1: Sì, ma aberrante, da quello alla Trump card, cioè ne tira fuori di ogni tanto. Si annoia, secondo me. Ah, è la sua carta di credito per entrare, tipo Nicki Minaj, se non sbaglio, l'aveva comprata. Se avevi abbastanza soldi
2: per ottenere la cittadinanza americana.
1: Se sei abbastanza ricco puoi comprarla.
2: Non so se un milione o di più, pagavi questo alle casse dello Stato e lui ti concedeva il visto per la cittadinanza americana.
0: Io direi che non è molto americana questa cosa, secondo me.

0: Franco, un American.
1: E così come abbiamo parlato prima degli americani che cercano di far tutto in grosso e in modo pomposo, continuiamo con il tema degli pomposi, dei pompati, con le Olimpiadi dei dopati che appunto si dopano e si pompano con chissà che cosa.
2: Esatto, il nome ufficiale è Enhanced, le Olimpiadi Enhanced, ovvero che sono ammessi tutti quei farmaci, quelle steroidi, anabolizzanti che nelle competizioni normali non sono ammesse perché troppo pericolose e che boostano le prestazioni atletiche degli atleti, appunto. E quindi questa è una Olimpiade che si è tenuta in questi giorni a Las Vegas, in cui tutto è concesso. E quindi tutti si sono dopati, hanno provato a vedere la teoria, la base di questa competizione è il spingere l'essere umano
1: oltre i limiti.
2: Quindi questa teoria è un po' transumanistica.
3: Voglio dire una cosa.
2: Esatto.
3: Secondo me tutti gli sport dovrebbero avere limiti sul doping. Perché se si parla di spingere i confini dell'essere umano, siccome ormai siamo chimici e biologi da anni e anni, abbiamo verificato un sacco di sostanze e altri metodi per migliorare le nostre prestazioni, non capisco perché non si possa fare anche nello sport. Cioè, d'altronde,
2: innanzitutto
3: se sei contato ai dottori,
2: c'è un discorso di salute, perché a prendersi gli steroidi, il testosterone, ti accorcia la vita di tanto.
3: Beh, anche il pugilato ti rincoglionisci con i cartoni, ma non è che qualcuno vieta il pugilato per questa cosa. Cioè, Muhammad Ali, per esempio,
2: il pugilato olimpico ha molte più protezioni rispetto a quelle delle leghe americane. Quindi anche lì, secondo me, esistono dei. Lo so che qua ti ho colto in fallo, però.
3: Non è colto in fallo, io sono ancora convintissimo di idea, perché a me l'altro non me ne frega niente. Però sinceramente.
2: Allora, lo sport è anche un discorso di salute, quindi lo sport si promuove per. Può muovere la salute degli esseri umani.
3: Hai visto quelli che corrono in giro per i parchi? Sono secchissimi.
4: Ho capito, però secondo me ci sta che ci siano due categorie separate. Ad esempio, cioè, ci sono le speedrun con i glitch, usando i trucchi, usando le cose, e quelle naturali, finendo il gioco più veloce possibile. Sì, ho portato i videogiochi anche in questo Domani a Luna.
2: Incredibile.
4: A parte quello, secondo me ci sta che ci siano due categorie diverse. Se ti vuoi fare di tremboloni fino alla morte, va bene, divertimento tuo va in quell'altra categoria. Ma le persone che si allenano giorno dopo giorno per anni per ottenere il massimo raggiungibile con le loro forze, cioè, è giusto che combattano, che gareggino tra di loro, o combattano nel caso del pugilato, ecco.
2: Allora, c'è un'altra questione da considerare, è che a queste Olimpiadi potevano anche gareggiare atleti non enhanced. Uno di questi è Hunter Armstrong, un nuotatore che ha gareggiato la gara dei 50 metri dorso maschili e che ha vinto, incredibilmente. Quindi alla fine questi dopati non riescono neanche a battere un vero atleta.
3: Non mi stai mettendo in fallo, perché pensa se dopassero lui, che cosa diventerebbe? No. Cioè, pensa se dopasse lui, incredibile.
1: Ma forse perché erano troppo muscolosi e quindi la massa li abbassava. Fare tutto uno studio.
2: Sei scarso sempre anche con il doping. L'importante è la disciplina, l'allenamento corretto.
3: Ma tu pensa a disciplina, allenamento corretto, tecnica perfetta, tutto quanto. Con anche la droga. Cioè, sarebbe eccezionale, se ci pensi.
2: Guarda, sei veramente queste frasi, come anche quella sul transumanesimo che citavamo prima, mi sembrano discorsi di film di fantascienza distopici.
1: Ma appunto, questo è un lato di quasi che trascende quasi il body horror, nel vedere come il corpo umano superi tali limiti attraverso cose create da noi stessi.
2: Io ripeto, questo sembra un film di fantascienza in cui tutto sta per andare male, perché non la scienza non vengono posti limiti, e quindi secondo me va a finire in cui succede qualcosa di
1: veramente
2: brutto.
1: Ma noi siamo afflitti da curiosità morbose.
2: Sì. Però la curiosità, la sicurezza è comunque importante.
1: E allora dico...

0: E siamo arrivati alla fine anche di questo Domani a Luna. È l'ultimo Domani a Luna del mercoledì. L'ultimo Domani a Luna del mercoledì, dicevo. E io sono molto triste, non so voi ragazzi.
1: Voi non potete vedere, ma in realtà tutti stanno lacrimando.
0: Esatto, sì. No, ma in realtà su Twitch forse con le telecamere riescono a vedere le nostre
1: la risoluzione è abbastanza bassa, quindi non.
2: Sì, però io ho iniziato questo percorso qua di Domani a Luna con te, perché io ero presente già dalla prima puntata assieme a Giuseppe, e noi eravamo poi iniziato questo programma. Un po' mi spiace che non ci sia anche lui, che almeno si chiudevamo tutte e tre assieme, che eravamo partiti tutte e tre assieme, perché proprio è iniziato che io e Giuseppe eravamo già in onda da qualche giorno. Sei arrivato tu e...
0: Sono arrivato io, ho proposto questo Domani a Luna il mercoledì, che ancora non... era l'unico, uno degli unici giorni in cui non nessuno andava in diretta dalle 13 alle 14, e mi ho iniziato questo bellissimo viaggio di 5 puntate, purtroppo breve ma intenso, io direi. Ci siamo divertiti tanto, abbiamo parlato di tanti temi importanti, tanti temi divertenti, e quindi sì, io spero di poter continuare questa avventura con Poliradio, spero che ci divertiremo anche durante la prossima stagione. Almeno quanto ci siamo divertiti questa. Io direi che, come tutti Domani a Luna, è arrivato il momento del...
2: Prima ringrazierei prima di tutto gli ospiti, quindi grazie mille Clea per essere venuta.
3: Grazie a voi.
2: Chip ormai non è più un ospite, è stato con noi in onda un bel po' di volte, se vuoi dire qualche cosa Chip al volo. Yeah, mi piace così. Ricordiamo che però Domani a Luna finisce qui. Tuttavia ci sono ancora tanti altri programmi in onda. Abbiamo Spiegato a mia zia dalle 16 alle 17, abbiamo Lo Zibaldone dalle 18 alle 19 e In the House dalle 19 alle 20. Mi raccomando, ascoltate tutti quanti, sono dei gran programmi.
0: Quindi
2: io direi che siamo arrivati.
0: Ci siamo salutati, abbiamo detto quello che dovevamo dire. È il momento della tradizione del finale del Domani a Luna, ovvero il
2: Disco

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ikemo Sabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
13: The hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: The hits from yesterday to today, only on Bollier Radio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 16:01, inizia Spiegato a mia zia.
2: Ti piace la scienza? Scopri qualcosa di nuovo ogni settimana, in modo semplice, con un ritmo rock. Spiegato a mia zia.
1: Ciao e benvenuti a questo nuovo episodio di Spiegato a mia zia. Oggi siamo in italiano, so I'm really sorry if you're used to the show being in English, today is going to be in Italian, perché abbiamo un ospite speciale. Signore e signori, date un bel applauso di benvenuto. Aspetto che prendo l'applauso. Un bel applauso di benvenuto.
3: Ciao
1: al dottor Giulio, dottor Sesini, esperto di neurolinguistica.
3: Esatto, oddio, esperto. Però
1: come comunque... ti senti oggi, Giulio?
3: A parte il caldo, direi molto bene, molto bene.
1: Ottimo. Se avete domande sulla neurolinguistica, a partire da che cos'è la neurolinguistica, potete scriverci su Telegram al Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652 o chiamarci allo 02-2399-2475 o 76. Sì, abbiamo due numeri di telefono. Siamo molto fighi. Quindi, allora, non so, ti va di introdurci un po' di cosa parleremo oggi a grandi linee?
3: Sì. Allora, sostanzialmente sono uno studente di neuroscienze cognitive e neuropsicologia, quindi quello di cui parleremo oggi è neurolinguistica, che è sostanzialmente una branca delle neuroscienze cognitive e che si occupa appunto di studiare la relazione che c'è tra il cervello nei suoi processi biologici e le nostre funzioni linguistiche, quindi parliamo, comprendiamo e tutte appunto quelle cose che facciamo molto fighe.
1: Ok, quindi tu adesso tu ti sei laureato in psicologia.
3: Esatto, scienze tecniche psicologiche in Bicocca e ora sempre in Bicocca faccio questa magistrale di neuropsicologia e neuroscienze cognitive.
1: E peraltro è una materia un pochino di nicchia.
3: Direi sni, nel senso che gli sbocchi sono anche molto conosciuti poi nell'ambito soprattutto clinico. In ricerca tutta di nicchia, non so come dire.
1: Sì, no, perché questo è il programma che è dove spieghiamo le cose a chi non ha le basi neanche. Quindi
3: sì, ma direi che è abbastanza intuitiva come materia, non è astrofisica, non so come dire.
1: L'astrofisica è intuitiva.
3: Non è rocket science.
1: Esatto. Va bene. E a proposito di rocket science, ascoltiamo una canzone chiamata Supernova di Aespa. Top 40.

0: canzone allegra per continuare questo talk sulla neurolinguistica. Siamo a Spiegata mia zia, io sono Valentina.
1: E sono Giulio.
0: E con me c'è Giulio. E abbiamo appena, diciamo, fatto una breve introduzione sulla neurolinguistica. Ma ora, prima di andare nei dettagli, secondo te quali sono, diciamo, dei concetti sbagliati che la gente ha sulla neurolinguistica?
1: Credo che la gente non abbia proprio concetti sulla neurolinguistica. No, vabbè, le concezioni sbagliate che possano avere, sfortunatamente, sono ancora che il nostro cervello sia diviso in, come dire, moduli, che ci sia una parte in specifica che si occupa di un processo specifico, quando in realtà ad oggi poi vedremo che non è così per nulla.
0: Quindi la storia, ad esempio, del cervello destro e sinistro?
1: No, quella è vera, okay. Quella è vera, nel senso che le funzioni linguistiche sono a sinistra e sono state scoperte appunto da Paul Broca nel 1800, e fu il primo appunto a dire che sistematicamente nei suoi pazienti che avevano disturbi linguistici effettivamente avevano lesioni a sinistra più che a destra. E però, dicevo, anche lui cadeva, sfortunatamente, perché vabbè, all'epoca era normale, nel 1800, nel dire che l'area che aveva scoperto, che si chiama appunto tutt'oggi area di Broca, era responsabile in toto della produzione del linguaggio, quando ad oggi appunto non è così. Oggi si parla di reti neurali, di network, di più aree coinvolte nei processi, ed è questo che ci terrei a far passare come messaggio, che il cervello non è diviso in tanti moduli come se fosse una libreria.
0: Ok, quindi cominciamo un po' dalle basi, magari. Quali sono le basi che servono al nostro pubblico per capire poi quello che andremo a vedere dopo, che è in particolare il campo di ricerca che interessa a te e su cui farai dei progetti possibilmente nel futuro?
1: Sì, allora le basi sono sostanzialmente che ad oggi è possibile, con tecniche di neuroimmagine si chiamano, come ad esempio la risonanza magnetica funzionale, è possibile studiare l'attività del cervello nel tempo. Cioè non dovete immaginare immagini statiche come quelle che ricevete dalla TAC, non so se l'avete mai fatta una TAC, ma sono appunto informazioni sulle dinamiche nel tempo dell'attività cerebrale.
0: Okay, e quindi, sono quei grafici tutti a onde?
1: Quelli sono un modo di rappresentare, esatto. Poi ci sono anche grafici un po' più carini, dove ci sono proprio delle immagini del cervello con dei punti luminosi, e quelle sono le aree che erano coinvolte nel compito. Ok, in generale.
0: Ok, quindi ad esempio questo è quello che vediamo a volte negli esperimenti, dove mostrano alla gente tipo la foto della propria fidanzata e si illumina una parte, e poi la foto della Formula 1 e si illumina la stessa parte.
1: Allora, molto probabilmente sì, nel senso che se parliamo appunto di funzioni come la vista, come il linguaggio, eccetera, sono studiate con queste metodologie, perché appunto si presentano ai soggetti degli stimoli, in questo caso linguistici, e si vedono, in corrispondenza di quegli stimoli, quali aree si attivano in quel senso. Quindi sì, molto probabilmente sì.
0: Ok, e quali sono, diciamo, qual è la ricerca attuale dietro questo tipo di imaging per il cervello?
1: Allora, siccome ormai le grandissime domande, non dico che si siano esaurite, ma comunque c'è una risposta alle più grandi domande, tipo per come comprendiamo il linguaggio, come lo produciamo, ora si sta cercando sempre di più di sviscerare tutti i meccanismi delle funzioni linguistiche. Quindi sono veramente studi di precisione, non so come descriverli.
0: Ok, quindi siamo diciamo, perché in realtà, se pensi al pubblico generale, grande parte del pubblico generale non è a conoscenza di queste grandi domande, di cui abbiamo già una risposta, quindi può essere anche un po' difficile interpretare esattamente cosa fa un ricercatore di neurolinguistica. E adesso, oggi, non l'ho specificato prima, abbiamo delle canzoni un po' a tema Giulio, diciamo, dato che il nostro ospite lo mettiamo a proprio agio, ed è per questo che adesso ascoltiamo Eterna Sunshine di Ariana Grande.

0: Andiamo avanti, si sta parlando di neurologia qua con il dottor Giulio e come al solito su Spiegata mia zia è ora di vedere un po' la storia di questa scienza che non abbiamo mai toccato nelle nostre puntate precedenti, quindi all'esperto, come nasce la neurologia?
1: Allora, diciamo che trarre una data precisa di nascita della neurolinguistica è un po' difficile, perché appunto anche abbiamo testimonianze delle antichi egizi che studiavano già le funzioni linguistiche in parte, però sostanzialmente classicamente si intende come inizio gli studi di questo signore antropologo e neurologo che si chiama Paul Broca, che appunto vedendo i suoi pazienti ha detto: ah, ma quelli che hanno disturbi del linguaggio hanno tutti una lesione a sinistra, ed è questo stato diciamo quello che ha dato il calcio d'avvio alla neurolinguistica. E poi inoltre ha notato che nell'area di Broca, che ancora oggi appunto è chiamata così per in suo onore, quando appunto c'era una lesione i pazienti avevano dei disturbi di produzione del linguaggio sostanzialmente, mentre invece poi è arrivato un altro signore dopo che si chiama Wernicke, che ha visto un'altra area. Questa volta, se Broca è più anteriore nell'emisfero sinistro, l'area di Broca è più posteriore nell'emisfero sinistro del cervello, e i pazienti che avevano una lesione in quest'area avevano più problemi di comprensione. Quindi diciamo c'è sempre stata questa dicotomia tra la comprensione e la produzione sin dall'inizio, e questo ancora oggi ce lo teniamo molto, diciamo.
0: Quindi se volete silenziare una persona, evitare che parli perché magari le avete detto un segreto, botte in testa davanti, giusto?
1: Sì, esatto.
0: A sinistra davanti.
1: Esatto, non è il consiglio che vorrei trasmettere, però se proprio dovete.
0: Nel senso, noi qua educhiamo, poi non stiamo dicendo andate a prendere...
1: No, ci mancherebbe, ci mancherebbe.
0: A sinistra davanti, la gente però, per fare un esempio, e da lì come si evolve?
1: Si evolve tanto, perché se queste erano diciamo delle descrizioni abbastanza grossolane, tenete presente che non avevano tutte le tecniche che avevamo oggi di visualizzazione del cervello, appunto.
0: Ed era illegale prendere ammazzate la
1: gente. Ed era illegale prendere, oddio, vabbè, comunque, il 1800, vabbè, comunque.
0: Vabbè, però dovevano aspettare che qualcuno prendesse una ammazzata.
1: Sì, certo, ovvio.
0: Prima di andare ad analizzarli.
1: Teoricamente, sì, esatto.
0: Teoricamente,
1: esatto. E ad oggi invece è abbastanza diversa la questione, perché non si parla più di un'area precisa per la produzione o un'area precisa per la comprensione, ma si parla di un set di aree. In particolare c'è stato questo studio molto carino con utilizzavano una tecnologia chiamata neuropixel, che sono sostanzialmente degli elettrodi impiantati nei cervelli di pazienti, ovviamente neurochirurgici, non è che l'hanno fatto su persone sane, e hanno visto che in produzione sostanzialmente era più coinvolta un'altra area che si chiama premotoria ventrale, sempre di sinistra, più o meno nella stessa zona, okay, lì vicino.
0: Che però era stata classificata come diversa in passato.
1: Però sostanzialmente non ci si era mai posto il problema del... ci sono altre aree coinvolte nella produzione, ok? E quindi il ruolo dell'area di Broca è stato un po' ridimensionato, perché se noi pensiamo alla produzione dobbiamo pensarla un po' come un processo che va dalla programmazione di quello che voglio dire all'effettiva produzione. E l'effettiva produzione in realtà non è fatta dall'area di Broca, è fatta da quest'area premotoria ventrale.
0: Cioè c'è una parte del cervello che pensa cosa vuole dire, una parte che si occupa,
1: esatto,
0: di dire,
1: aree che pensano, esatto, di programmazione. E quindi Broca fa parte delle aree che programmano. In questo senso è diverso quello che si pensa oggi, esatto.
0: Ok, quindi continua ad essere in evoluzione comunque, perché quando si cerca online comunque ci sono quei, diciamo, articoli di Pop Science, dice che non abbiamo capito completamente il cervello, quindi questo è vero, continua ad evolvere la ricerca?
1: Sì, c'è sempre spazio ovviamente, però come appunto dicevo prima, ad oggi si tratta più di sviscerare, a meno che qualcuno non trovi faccia una scoperta per serendipità veramente eccezionale, ma a grandi linee i processi grossi più o meno li abbiamo capiti con le tecniche che abbiamo oggi, premetto, ovviamente. Poi se si sviluppano nuove tecniche uno non sa mai.
0: Ok, e adesso velocemente, perché poi dobbiamo passare a un'altra canzone, però ci dai un assaggio di cosa ne pensi di come possa essere usata l'intelligenza artificiale per studiare il linguaggio?
1: Allora, diciamo che non ha un ruolo molto preponderante sul, diciamo, la riabilitazione. Come tu sai ci sono già dei robot, comunque agenti che aiutano la riabilitazione, ma è molto molto molto utilizzata per proprio la ricerca e per paragonare le abilità di un large language model, ad esempio, con quelle dell'uomo, e quindi capire dove si è diversi, cosa bisogna migliorare, eccetera.
0: Interessante, anche perché se volete saperne di più ci sono diversi episodi sui Large Language Models, potete andare a trovarli su Mixcloud o direttamente sul sito di Poliradio. Però c'è una, diciamo, semi sorprendente quantità di cose simili fra come una macchina elabora e produce il linguaggio e come un umano elabora e produce il linguaggio. Questo si ritrova sempre anche con il fatto che biologia e informatica si imitano a vicenda, che è un'area a me molto cara, le biotecnologie. E restate con noi.

0: Degli ABBA, sì, abbiamo canzoni molto pop oggi. Mi dispiace se siete abituati al tema rock che abbiamo di solito, ma è tutto per l'ospite speciale di oggi. E stavamo parlando nel talk precedente di intelligenza artificiale e in come viene usata adesso nella ricerca. Avevamo toccato brevemente in uno degli episodi precedenti il fatto che adesso diversi large language model, quindi quelli come ChatGPT, che sono in grado di analizzare e produrre grosse quantità di testo e immagini, stanno cominciando a essere usati come aiuto ai medici nel trovare certi tipi di cancro. Non sono ancora usati al posto dei medici e probabilmente non lo saranno per diversi anni, ma si sta cercando di andare a sviluppare sempre di più questa capacità della macchina di riconoscere e comparare immagini, che è qualcosa che i computer può sembrare strano, ma sono bravi a fare. E che abbiamo visto tutti, diciamo, le AI slop, le cose, i video, le immagini fatte con le AI che sono orribili, perché creare immagini è tutta un'altra storia, ma comparare, chiedere che cos'è diverso in questo, sono molto brave e anche per questo stanno cominciando a essere usate per notare le differenze fra magari uno scan del tuo corpo fatto un anno precedente e vedere qualcosa che è cambiato che magari a occhio nudo un medico non è capace di vedere. E questo stesso tipo di tecnologia, ci raccontava Giulio, sta cominciando ad essere usata anche in neurologia.
1: Esatto, no, viene proprio usata in ricerca e proprio con le immagini di cui dicevo prima, quindi quell'attività cerebrale che noi siamo in grado di estrapolare, trasformare in dati e fare analisi su questi dati. E a proposito di quello che dicevi di l'abilità di dell'intelligenza artificiale di riconoscere comunque dei pattern, si può fare lo stesso discorso con l'attività cerebrale. Cioè si è visto effettivamente che, poverini, sono stati presi soggetti sani e messi in risonanza magnetica funzionale, appunto, che ripetiamo è la macchina che mi permette di acquisire dati sull'attività cerebrale per 16 ore a ascoltare storie sostanzialmente di vario tipo e acquisire così l'attività cerebrale mentre loro stavano ascoltando storie.
0: Ma potevano dormire?
1: Allora, in realtà in un'altra risonanza si spera che non si dorma, perché altrimenti l'attività che rilevi è quella del sonno e non quella di te che ascolti.
0: Ah, allora io potevo dire, beh, pisolino per 16 ore, cioè
1: no,
0: vengono anche pagati.
1: No.
0: Vabbè, tutto,
1: oddio,
0: per la
1: spero
0: scienza.
1: Fossero pagati bene, 16 ore sono tantissime.
0: Sì, dai.
1: Spero. E comunque, in generale, da questi soggetti poi si è appunto ricavata una serie di dati, una serie di pattern di attività e tramite modelli di machine learning si è visto se da queste attività questi modelli riuscissero a ricostruire che cosa il soggetto stesse ascoltando, e si è visto che hanno un'accuratezza abbastanza buona e riescono a farlo, diciamo, più del livello casuale, cioè più del chance level, non so come dire.
0: Sì, guarda, aspetta, facciamo una piccola digressione statistica. Allora, qua no, aspetta, io sono messa male in statistica, Giulio.
1: Allora, sostanzialmente erano accurati, mettiamola così, erano molto accurati nel contenuto, ok, quindi azzeccavano le parole effettivamente che i soggetti avevano ascoltato e più di quanto potessero fare sparando a caso. Mettiamola in questo modo.
0: Facciamo,
1: okay,
0: un esempio, se ci sono se tu puoi scegliere bianco o nero,
1: esatto,
0: okay, e tu spari a caso, hai circa, diciamo, statisticamente la probabilità di dire metà delle volte bianco, metà delle volte nero e azzeccarci.
1: Esatto, però dovrebbe essere all'incirca 50-50.
0: Esatto,
1: okay.
0: Però se tu sei, che ne so, hai la vista raggi X che funziona a tratti, avrai un 70% di,
1: esatto, quindi molto più di quello che succederebbe se veramente sparasse a caso. Quindi non sparavano a caso questi modelli, riuscivano in qualche modo, perché alla fine il problema di questi modelli usati in ricerca è che non si sa effettivamente quale pezzi di informazioni loro utilizzino dell'attività per capire che parole stessero ascoltando, però ci riescono.
0: Beh, allora, aspetta, qua arriva l'informatica, non è che non si sa, diciamo, allora, sicuramente questi modelli erano stati trainati su dei dati conosciuti.
1: No, sugli stessi dati, cioè loro davano in pasto una serie di queste attività cerebrali con le parole corrispondenti, questi modelli imparavano ad associare l'attività cerebrale alle parole e poi, okay, a un altro pezzo di attività cerebrale che non avevo mai visto prima, riuscivano a ricostruire effettivamente.
0: Ecco, no, esatto, nel senso, tu puoi chiedere all'AI perché, allora, tu hai trainato l'AI, gli hai detto questo cervello ha ascoltato questa storia e questo come si è comportato il cervello, questa è la storia che ha ascoltato, e l'AI a quel punto decide da sola che cos'è collegato essenzialmente. Questo è tutto il principio dell'intelligenza artificiale, che il computer fa le sue decisioni invece di averle fatte da, diciamo, un umano. E praticamente, in realtà, tu puoi andare a chiedere all'AI esattamente perché ha fatto certe scelte, è soltanto che spesso sono correlate a una matematica molto difficile, e quindi, diciamo, eventualmente si potrebbe decodificare esattamente cos'è che l'AI ha visto, però potrebbe volerci un po' di tempo.
1: Esatto, quindi immagina dei poveri neuroscienziati che fanno questa cosa e appunto non riusciranno mai da soli, senza appunto l'aiuto di un esperto, a decodificare effettivamente come il modello sia arrivato a quelle conclusioni. Però diciamo che questo esperimento è stato un po' visto come controverso, perché la conclusione che se ne poteva trarre era: oddio, siamo capaci di leggere nella mente delle persone. Cioè, se io posso analizzare la tua attività cerebrale e capire cosa stavi ascoltando, potrei inferire che posso anche capire cosa stai pensando, e di conseguenza un po' di mind reading. In realtà, fortunatamente, hanno fatto anche questa controprova, in cui chiedevano al soggetto di non ascoltare concentrato le parole, ma un po', no, essere,
0: pensare ai fatti,
1: esatto,
0: suoi.
1: Pensare ai fatti suoi, e il modello calava drasticamente di precisione.
0: È perché qua si arriva al problema, che magari risponderemo dopo la prossima canzone, dell'idea di: ma quindi noi sappiamo abbastanza sul cervello? Perché la verità è: quanti dati ci potrebbero servire per effettivamente capire cosa va nella mente di qualcuno?

0: End of the Beginning di Gio? Come lo pronuncio?
1: Gio.
0: Ok.
1: È quello di Stranger Things.
0: Sì, il tipo di Stranger Things. E il cappellone. Allora, qua è il momento di fare un po' di speculazione.
1: Esatto.
0: Ci piace
1: eccoci
0: sempre
1: qua.
0: Fare la speculazione perché secondo me allena le nostre capacità, come dire, di ragionamento razionale.
1: Che... Lo so con questo caldo, però sì.
0: È condizionata qua dentro.
1: Sì, su. Sì, no, io sto benissimo.
0: Allora, adesso noi stavamo discutendo fuori onda. Ok, loro c'hanno il loro. Loro sembra un
1: noi,
0: un
1: po'. Noi neuroscienziati.
0: Tu, la tua gente.
1: Esatto.
0: Con, penso, diverse settimane o giorni, sono riusciti a capire che storia stava ascoltando un cervello.
1: Cosa intendi per diversi?
0: Quanto ci ha messo circa ad avere i risultati?
1: Ah, non lo so. Intendi proprio a far partire il modello quanto ci ha messo?
0: Cioè, loro una volta che avevano registrato tutto,
1: vabbè,
0: ci ha dato in pasto al modello.
1: Esatto, non so quanto ci mette, onestamente. Non so neanche. Però avevano tantissimi dati, quindi sicuramente è un bel po'. Nel senso che 16 ore a soggetto e almeno 30 soggetti ci vogliono.
0: Vabbè, diciamo un mese.
1: Va bene, ok.
0: Un mese, vabbè, diciamo un mese.
1: Non lo so, ok.
0: In un mese hanno insegnato a riconoscere delle storie. Allora, ne stavamo pensando se in qualche modo fosse possibile, tipo, dare tutti i dati di internet, per dire, o delle serie TV, o magari i diari delle persone, ovviamente consenzienti, si spera, danno i loro diari in pasto alle AI. Riusciremmo a leggere nel pensiero della gente, che era quello che le persone temevano quando quando è uscita questa ricerca?
1: Allora, la dura verità è che probabilmente no, nel senso che se noi umani non sappiamo a livello teorico neanche pensare come questa cosa sia possibile, cioè noi neuroscienziati non sappiamo ad oggi in che modo dall'attività cerebrale noi dovremmo poter inferire che cosa il soggetto stesse pensando, guardando, ascoltando, ok? Non c'è una teoria su questo che io sappia, perché significherebbe aver capito in toto cos'è il dato neurale.
0: Esatto, cioè quella voce nella nostra testa, non sappiamo.
1: Esatto, cioè il problema è che, adesso questo è un problema di questa tecnica sostanzialmente, cosa fa questa tecnica di risonanza magnetica funzionale? Misura l'attività cerebrale, ma non in modo diretto, in modo indiretto, basandosi sul fatto che quando un'area del cervello è attiva, recluta più ossigeno, ok? E quindi se io vado ad analizzare il livello di ossigenazione nel tempo nelle aree del cervello, capisco quali erano attive o no. Quindi è già una misura indiretta dell'attività cerebrale, quindi non so a quanti gradi di informazione buona posso arrivare per capire effettivamente cosa stesse guardando, ok?
0: Anche perché, correggimi se sbaglio, però essendo comunque la voce interiore un processo quasi sempre attivo, beh oddio, certe persone non è molto attivo, però della maggior parte delle persone quasi sempre attivo, probabilmente richiede poco potere neurale.
1: Diciamo che le aree che si attivano, le sappiamo, sono costanti e sono in parte sovrapposte a quelle che si attivano rispetto a quando noi parliamo. Ok, c'è cioè la voce interiore, devi vederla come simile in qualche modo alla voce normale esteriore. Quindi le aree più o meno le sappiamo. L'attivazione, che io sappia, non ho mai studiato di così tante differenze di attivazione tra...
0: Perché qua c'è anche quel problema, diciamo, quella storia che girava online, che c'è gente che non ha un monologo interiore.
1: Sai che l'ho sentita anch'io, onestamente mi confesso ignorante su questo tema.
0: Ma che è stato definito proprio come un problema neurologico, fra l'altro.
1: Oddio, non credo.
0: Non credi? Allora
1: nella
0: adesso
1: mia...
0: controlliamo
1: credo.
0: Bene la scienza prima di riportarvela e ascoltiamo anche Bye di Ariana Grande, anche se non è un saluto perché restate con noi fino alle 5 e sveleremo tutti i segreti della neurolinguistica.

0: è arrivato il momento, quindi, di il momento, diciamo, questo argomento è per me, perché è una cosa che a me interessa abbastanza, cioè lo trovo un argomento interessante ed è diciamo una cosa un po' di nicchia, che si chiama anindofasia. Però dico si chiama perché in realtà non ha veramente un background scientifico solido, ma essenzialmente è l'idea, il fenomeno, perché c'è chi afferma di essere così, della mancanza di un monologo interiore. Quindi quando noi pensiamo, vabbè, ovviamente non pensiamo tutte le singole azioni del giorno, però noi, la maggior parte delle persone, sente una voce in testa che dice: ah, ok, faccio colazione, oggi devo andare in palestra, poi devo andare a lezione, poi devo fare la spesa quando torno a casa, ok, e si organizza un po' la giornata. Esistono, sembrerebbe esistano, delle persone che non hanno una voce nella loro testa, che comunque pensano, perché penso conosciamo tutti qualcuno che non pensa proprio, ma quella è un caso diverso, ma che invece vedono magari ad esempio per immagini, e quindi loro non è che pensano: ah, vado al supermercato, vedono loro stessi andare al supermercato e poi andare a lezione, poi andare a fare la spesa, e è così che, diciamo, organizzano il loro pensiero. In realtà questa è una cosa abbastanza recente, con uno studio, lo studio più importante, principalmente fatto nel 2024, che, diciamo, è veramente recente uno studio, sì, nel 2024.
1: Sì, direi di sì. Sì. Non mi sbilancerei a trarre conclusioni troppo, diciamo, assolute in questo senso, però...
0: Esatto. Perché, fra l'altro, per chi non lo sapesse, per il metodo scientifico gli studi vengono pubblicati, ma poi magari vengono, diciamo... escono nuove prove, vengono dimostrati sbagliati.
1: A voglia, ecco. Poi soprattutto nella mia di scienza.
0: Esatto, quindi se uno studio è molto recente non fidiamoci troppo, non perché gli scienziati abbiano mentito, ma magari non hanno scoperto qualcosa, mentre se uno studio è, non lo so, del 97 e ancora non è stato provato sbagliato, comunque manteniamo un po'.
1: Ma poi soprattutto nelle neuroscienze in generale, soprattutto quelle cognitive, cioè, se c'è solo uno studio che dimostra una cosa, magari la dimostra anche, cioè trova effettivamente un risultato, non è troppo convincente. Bisognerebbe avere la sicurezza che questa cosa sia replicabile su tantissimi studi, ok?
0: Esatto, questo è un po' tutto il metodo scientifico. Comunque, per curiosità, questi scienziati, diciamo, che hanno principalmente hanno condotto interviste e hanno proposto questa parola, l'anindofasia. E sono stati prima a proporla per riferirsi a persona che non ha memoria verbale, diciamo, ha una memoria di immagini, e non, diciamo, hanno detto che non è considerata una malattia, ma è più una diciamo una modalità di esistere diversa. E poi diciamo ci sono varie filosofie. C'è chi dice che diciamo c'è chi dice che queste sono un po' tutte balle, che c'è chi dice che non ha una voce interiore, ma in realtà ce l'ha, semplicemente la interpreta in modo diverso. Insomma, ultimamente comunque si sta cercando di fare ricerca su questa cosa, che io trovo molto interessante. C'è uno studio che è partito adesso nel 2026 con l'imaging di cui parlavo prima.
1: Ecco, quello sono curioso.
0: Vedremo i risultati.
1: Assolutamente sì, di quello sono curioso. Perché finché si tratta di interviste, sai, è un approccio abbastanza qualitativo. Poi sì, puoi fare analisi statistiche sui tuoi risultati di interviste, però... diciamo che è più bello avere a che fare con le immagini dell'attività cerebrale, ok?
0: Sì, nel senso, oddio, poi qua sembrano degli scienziati pazzi che vogliono solo i dati, non vogliamo parlare con le persone.
1: Però ad oggi diciamo che i dati sono preferiti, ecco.
0: Ecco, quindi questa sarà sicuramente qualcosa da seguire per curiosità personale, anche perché se effettivamente è vero che c'è gente che non sente una voce interiore, potrebbe portare... a riuscire a capire da dove viene la voce interiore esattamente, magari.
1: Se non ce l'ha del tutto, basta vedere la differenza nelle attivazioni e fare delle conclusioni. Ora non mi sbilancio a dire c'è un'area, un set di aree di voce interiore, però si possono comunque trarre conclusioni su quello che si osserva, sì, assolutamente.
0: Va bene, magari l'anno prossimo Giulio tornerà a parlare dei risultati della ricerca, anche se... Vedremo. E adesso vi lasciamo con Whole Different Animal delle Aespa e G-Dragon, prima di fare l'ultimo talk dopo la canzone.
2: It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun teeth, she's a whole different animal.

0: siamo arrivati alla fine di questo programma, abbiamo ancora qualche minuto ed è per questo che chiederemo al fantastico dottor Giulio di parlarci dei suoi progetti, perché lui ha una, diciamo, un campo di ricerca specifico su cui sta lavorando adesso.
1: Yes, esatto, io mi sto spostando sulla neurolinguistica di tutte quelle lingue che non sono indoeuropee, più precisamente del cinese. Perché? Perché noi abbiamo in Europa una grandissima tradizione di neurolinguistica. All'estero, con altre lingue, c'è da poco, nel senso si può parlare di 20 anni, 30 anni, massimo 40 anni.
0: E per la scienza sono poco.
1: Sono poco,
0: per chi avesse dubbi, sono
1: rispetto
0: molto pochi.
1: Al 1800 di cui parlavamo prima, diciamo che è poco. E quindi ho fatto questo, per il mio corso all'università appunto di neurolinguistica, ho fatto questo progetto in cui ho preso tutti i miei conoscenti che parlano il cinese, che sono cinesi, che conosco, e i loro amici, così mi hanno aiutato ad avere, diciamo, tanti soggetti.
0: Tendenzialmente madrelingua.
1: Madrelingua, no, è proprio obbligatorio, madrelingua cinese. E gli ho semplicemente chiesto di etichettare, comunque dire se la parola che avevano davanti in cinese era reale o non reale, ok? E le parole che gli presentavano potevano essere reali parole oppure non reali parole.
0: Cioè, caratteri a caso?
1: Caratteri, esatto. No, un carattere alla volta, okay? Ok? Una parola, un carattere. E appunto potevano essere o caratteri realmente esistenti o caratteri non esistenti. Non esistenti su tre gradi diversi. Avete capito? Tipo come se dicessi non esistente, non esistente. Non esistentissimissimissimo.
0: Se tu dici blallo, ok, che capisci che magari stai dicendo blu e giallo.
1: Sì, esatto.
0: O se dici...
1: Esatto, in quel senso lì, esatto.
0: Ok.
1: E sostanzialmente cosa succede? Che quei caratteri che ho fatto vedere erano composti da due sottounità. Nei caratteri noi possiamo identificare delle sottounità, nei caratteri cinesi, che sono chiamate radicali. Quindi ciascun carattere che ho fatto a vedere... aveva due radicali, uno a destra e uno a sinistra. Cosa volevo sapere? Se riuscissero sostanzialmente ad essere sensibili nella velocità con cui rispondevano, nell'accuratezza con cui rispondevano alla posizione del carattere sbagliato, tra mille virgolette, quello che rendeva la parola sostanzialmente non parola, ok? E ho visto che c'era

0: diciamo, un effetto graduale, cioè più la parola era non reale, ok, più veloci loro erano ad etichettarla come non reale, ok? Questo cosa mi ha suggerito? Che i caratteri, scusate, i radicali in cinese sono codificati a livello mentale, ok, a livello cognitivo, in base alla loro posizione. Vi faccio un esempio molto, molto semplice. Prendiamo radicale A a destra, radicale B a sinistra, ok? Una teoria sosteneva no, se io leggo quel carattere ho attivo radicale A e attivo radicale B, indipendentemente dalla loro posizione. Un'altra teoria diceva no, se radicale A è a destra, io attivo nel cervello radicale A a destra, che è diverso dal radicale A a sinistra.
1: Perché se fossero due radicali entrambi esistenti cambia significato se sono a destra o a sinistra?
0: Diciamo che... non ho specificato questa cosa. I radicali che ho usato sono radicali che si presentano o sulla destra o sulla sinistra. Quindi okay. Se tu la metti nell'altra posizione, no, capisci senso. Bene, esatto.
1: Ok.
0: E quindi niente, il mio ovviamente non è uno studio con una tecnica di neuroimaging, è uno studio comportamentale, però...
1: Non c'avevo i soldi, signori.
0: Esatto. Però i risultati tornavano con la mia ipotesi, quindi sono felice e... niente.
1: Giustamente, si tornano tutto giusto.
0: Certo.
1: È estremamente interessante, sempre bello parlare con giovani scienziati e vedremo come va, perché comunque questo è un campo che ti interessa, continuerà a studiare.
0: Esatto, me ne vado ad Hong Kong.
1: Esatto.
0: Fortunatamente, spero, per fare la tesi magistrale, quindi...
1: Ok, vuoi marchettare il tuo Instagram?
0: Sì, giullo_, quindi doppio _.
1: Okay. Spesso cerca gente per fare... robe di imaging, tipo, no, mi ricordo che avevi cercato gente che è destrorsa e madrelingua italiana.
0: Yes, per il mio professore che aiutava a fare l'esperimento.
1: Ecco, quindi se volete una foto del vostro cervello, seguite Giulio che spesso pubblica queste opportunità.
0: Opportunità, chiamiamole opportunità.
1: Opportunità e potete scoprire qualcosa di più su voi stessi e contribuirete alla scienza e niente. Va bene, da noi è tutto, questo è stato spiegato a mia zia. Siamo sempre in onda dalle 4 alle 5 ogni mercoledì, ma questa mi sa che sarà l'ultima puntata.
0: Che onore!
1: Esatto, l'ultima puntata, infatti abbiamo, ovviamente Giulio poteva solo fare l'entrata finale.
0: Eccoci qua.
1: Perché tra poco c'è la sessione, signori, devo studiare anch'io.
0: Adesso me vado a studiare.
1: Esatto, dopo questo andiamo a studiare e magari faremo un neuroimaging di mentre studiamo. Cosa si accende?
0: Probabilmente nulla.
1: Va bene, è stato un piacere. Adesso vi lasciamo con una canzone che io detesto.
0: No, bellissima.
1: Ecco voi, Famous Again di Addison Rae. Spero che a voi piaccia. Giulio sicuramente si divertirà.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
12: Ma cosa stai facendo?
11: I fondamentali e proprietà intellettuali.
12: Ma cosa sono?
11: Transmission Series, vedere le macchine artificiali.
12: Ma che dici?
11: Digital Humanities, Fundamental of Communication Networks.
12: Ma quanti sono?
11: Building Design for Tropical Climate Series.
12: Ma questo Technology non è male. Series.
11: Composizione musicale con strumenti di
12: intelligenza artificiale. Figo questo.
11: Costruzione e nuove tecnologie.
12: Ci scrivo.
11: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The bar.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: ad ospitare.
1: Le 18:02 sullo Zibaldone di Poliradio, il programma che non muta nonostante il mutamento della stagione,
2: nonostante il caldo, nonostante il sole, nonostante l'assenza di ombra in questa città.
1: Esatto,
2: isolata.
1: E qui ancora per poco, ancora per poche puntate, però ciò non di meno siamo qui sempre io che sono Francesco, davanti a me
2: c'è Alberto,
1: eccolo,
2: sarei io.
1: Lui, il simpatico, quella simpatica canaglia di, dello Zibaldone di Poliradio.
2: Ah, sono io la canaglia, Francesco?
1: No, ma così per dire, per ridere. Ma te la sei presa? Cioè,
2: andiamo a dire i contatti di Poliradio. Possono...
1: Possono scriverci dirli, al 320-320-5652 oppure Telegram at Poliradio Bot. Se voglio mandare un messaggino e salutarci,
2: scriveteci, noi vi leggiamo.
1: Anche salutare Alberto, che vedo che è un po'... cioè, ha un po'...
2: Non so di cosa tu stia parlando.
1: La luna storta oggi, no?
2: Non so di cosa tu stia parlando, Francesco.
1: È successo qualcosa che ti ha... ha deluso?
2: Non è successo niente,
1: Ti senti in difetto per qualcosa? No,
2: no, per niente. Ma perché mi vedi... mi vedi diverso?
1: Sì, mi sembra un pochino...
2: No. Ma secondo me è una tua impressione.
1: Vabbè,
2: secondo me è una tua impressione.
1: Cos'è che hai detto, scusa?
2: No, ho detto che secondo me è una tua impressione. No?
1: Boh, vabbè, andiamo avanti. Iniziamo a introdurre il primo ospite di oggi, che è un amico già dello Zibaldone, una persona di cui io sono un grandissimo ammiratore e che è veramente un piacere avere.
2: Siamo molto contenti del suo ritorno qua allo Zibaldone su Poliradio. Stiamo parlando di Paolo Infrasca.
1: Esatto, il famoso storico dell'arte, una persona che parla della storia dell'arte, che parla un pochino di vari stili, di varie epoche, con uno sguardo che però non si limita alla nozione, quindi alla data, al piccolo particolare, ma con uno sguardo più onnicomprensivo. E quindi...
2: è qualcuno che sa andare oltre queste cose basilari,
1: esatto,
2: e per questo lo invitiamo qua ai nostri microfoni, e sarà un piacere averlo.
1: Assolutamente
2: oggi.
1: Sì, ecco, vediamo che è già entrato nell'anticamera
2: sta
1: dello
2: arrivando,
1: studio.
2: Quindi ecco. Lo accogliamo nel mentre ci ascoltiamo una canzone dei Finnegans.
1: Che ci porti pace e serenità, Alberto.
2: Speriamo che questa run allo zoo ci aiuti a pacificarci un pochino.

0: Run allo zoo, i Finnegans, siamo sempre qua su poliradio.it. Lo Zibaldone, Francesco se n'è andato per fortuna ed è venuto qua con noi Paolo.
1: Ciao,
0: Paolo in Frasca.
1: Ciao, ciao, buongiorno, ciao a tutti, anche gli ascoltatori, ciao, buongiorno.
0: Ciao Paolo.
1: C'è un caldo pazzesco,
0: caldo,
1: che mi ricorda quando ero in Brasile, sono stato in Brasile per lavoro.
0: Di recente?
1: Erano gli anni 90 e c'era a parte una brasiliana bellissima, il mio albergo.
0: Negli anni 90?
1: Me la ricordo bene, era il 1994-95, ero andato a fare dei convegni
0: in Brasile
1: sulla storia dell'arte.
0: Però scusami un secondo Paolo,
1: in Brasile ero andato e c'era questo albergo.
0: Posso interromperti? Posso interromperti un secondo? Facciamo un attimo un'introduzione prima di andare a ruota libera.
1: Certo.
0: Niente, quindi oggi abbiamo di nuovo qua Paolo in Frasca ai microfoni dello Zibaldone che ci parlerà di storia dell'arte anche oggi,
1: certo,
0: giusto?
1: Certo.
0: Oggi siccome sappiamo che sei una persona che insomma sa il fatto suo, non abbiamo preparato niente, però sì, avremmo piacere che tu ci parlassi di qualche forma di storia dell'arte. Cosa apprezzi ultimamente?
1: Ti ho mai raccontato di quando sono stato al Museo del Prado?
0: No, cosa hai visto?
1: Ma allora, fuori dal Museo del Prado c'era questo chitarrista bravissimo. Devi sapere che io adamo molto la chitarra elettrica, mi piace molto il rock. E stava suonando questo assolo incredibile, tutto improvvisato tra l'altro. Quindi un grandissimo, grandissimo artista. Poi sono andato a vedere
0: musicista di una
1: band locale. Perché comunque quel graffio dell'artista di strada lo senti bene. E poi comunque la strada,
0: no vabbè,
1: cioè la strada intesa come posto,
0: scusami Paolo,
1: per esempio una volta
0: scusami Paolo
1: ero
0: no
1: sulla
0: però
1: Caorsan, la statale, quella che va da
0: stavamo parlando di storia dell'arte, però volevo sapere che cosa hai visto al Prado questa
1: cosa
0: volta
1: stavo dicendo
0: no che sei andato al Prado e hai visto questo immagino quadro,
1: non me lo ricordo,
0: statua.
1: No, non me lo ricordo,
0: no.
1: Ma il Prado, no, non me lo ricordo. No, invece ti dicevo
0: qualche altra opera che hai visto di recente?
1: Beh, allora, quest'estate sono stato, ho fatto una vacanza a Miami, incredibile. Sono andato a mangiare in questo ristorante italiano dove facevano una pizza con il cornicione alto e l'ho trovata veramente, veramente, cioè una delle migliori pizze che abbia mai mangiato, e non ero neanche in
0: ma
1: Italia.
0: Pizza.
1: A parte che spesso comunque i locali all'estero vengono gestiti.
0: Con cosa l'hai presa questa
1: da
0: pizza?
1: Da italiani. L'ho presa con il prosciutto e i funghi. Tra l'altro i funghi faccio un po' fatica a volte a digerirli, però mi piacciono talmente tanto.
0: Sì, che li prendi
1: mio cugino stesso. È un grandissimo cacciatore

0: a vedere un museo, a vedere se c'era un convegno, una fiera.
1: No, ho perso un attimo il filo.
0: Scusa, ricominciamo da capo.
1: Volevo parlare dell'arte moderna io oggi.
0: No, siamo qua apposta. No, Paolo, tu sei qua come storico dell'arte, di arte, esperto di arte moderna, giusto?
1: Quando c'erano i vaccini, che c'erano delle varie marche.
0: Mi ricordo,
1: c'era il vaccino. Io ho fatto il vaccino Moderna, tra l'altro. Mi ha fatto veramente male il braccio. Ma
0: questo è un simpatico gioco comunque, di parole, un simpatico collegamento.
1: E comunque il braccio è una cosa che serve, perché quando si dice la mente, il braccio, no? E spesso, comunque, anche nel mio lavoro è stato così, quando ho dovuto scrivere.
0: Paolo, ti devo fermare un secondo, scusami, ma stiamo parlando di arte moderna, non del vaccino moderna.
1: Beh, ok, sì.
0: Senti,
1: se è vero che tutto è arte, anche vero che tutto può non essere arte.
0: Senti, scusami, tu sei qua oggi in qualità di storico dell'arte di arte moderna,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Quindi. Sei un professore, scusami, non mi ricordo bene qual è il tuo ruolo. Tu sei un professore all'università.
1: Sì,
0: e quindi
1: varie.
0: In quella sede tu parli di storia dell'arte ai tuoi studenti.
1: Certo.
0: Quindi oggi sarebbe bello se potessi ripetere studenti
1: e professori, cioè
0: no Paolo,
1: chi impara, facciamo, e chi
0: fermati
1: insegna,
0: ci ascoltiamo i diaframma e poi ritorniamo. Vabbè.

0: interessante e molto importante il ruolo del re, perché comunque è una delle ultime
1: Paolo
0: monarchie.
1: Sta ancora la canzone.
0: È una delle ultime
1: Paolo,
0: monarchie.
1: Paolo, non devi parlare con
0: sono rimaste il re, perché pensa il re del Belgio. Paolo, pensa al Belgio, no. Pensa a un paesino che non
1: Paolo, Paolo, hai rovinato il finale di questa bellissima canzone.
0: Invece,
1: Paolo, fermati un secondo. Paolo, per favore.
0: Dimmi.
1: Stava andando la canzone. Ti ho detto che accendevo i microfoni.
0: Scusa, non mi sono accorto. Scusa, ho perso un attimo.
1: Abbiamo sentito questa bellissima canzone dei Diaframma, Vaiano. Peraltro, un saluto a se qualcuno ci ascolta da Vaiano, in provincia di Prato.
0: E tra l'altro, lo sai che
1: conosci Vaiano tu?
0: A Prato, io una volta sono stato per un
1: per una mostra. No.
0: Perché c'era la comunione di mio cugino. E che ho un cugino che è abbastanza più piccolo di me. Allora, tu devi sapere, io ho 8 cugini in totale. Ma, però, siccome comunque.
1: Ma di tuo cugino? Del figlio di tuo cugino?
0: No, proprio di mio cugino. Era che siccome mio padre aveva un fratello molto più giovane di lui, che era di 16 anni più giovane di lui, poi lui il figlio minore ha fatto la comunione e l'ha fatta 15 anni fa. No, era a Prato in quel caso.
1: No, vabbè, grazie di questa informazione.
0: Abbiamo mangiato.
1: Senti, Paolo,
0: io mi ricordo le patate al forno che abbiamo mangiato in quel locale che erano
1: Paolo, ti devo interrompere di nuovo. Ti devo interrompere di nuovo, Paolo. Per favore, ci scrivono un messaggio. Ti scrivono un messaggio. Te lo leggo. Tra l'altro, un tuo collega, il signor S.P. Egazione. Conosci?
0: Ah, sì, conosco bene.
1: Certo. Allora, prima che inizi a parlare, è professore di logica all'Università Regionale della Liguria. Come te, insegna sì, anche tu, insegni anche in quella stessa università. Sì. Quale fosse la tua opinione con la S maiuscola, la sua opinione, perché ovviamente ti meriti
0: un
1: certo
0: amico,
1: tipo di onore. Vabbè, comunque
0: amico,
1: lui ci tiene a queste convenzioni.
0: Un amico, no.
1: Aspetta, Paolo, quando abbiamo fatto quella
0: sede lì a Savona è stato fantastico, perché abbiamo inaugurato la sede nuova.
1: Fammi finire, non sono riuscito a farti la domanda.
0: Vabbè, okay.
1: Ci chiede la tua opinione riguardo alle parole tronche. Prego, che cosa ne pensi delle parole tronche?
0: Ma allora, quando si dice che una cosa si tronca, no?
1: Sì,
0: io mi ricordo una volta che sono stato, io stavo con questa ragazza, era una bellissima ragazza calabrese, aveva questi tratti molto mediterranei, questi capelli neri, mossi, e lì è stato proprio mi ha proprio lasciato da un momento all'altro io mi sono ritrovato con nulla.
1: Ma non ho capito, questa ragazza parlava a parole tronche,
0: Paolo,
1: siamo sulle parole tronche.
0: Dei gerani in balcone, anche dei piccoli rampicanti.
1: Paolo,
0: e lì mi sono un po' riconnesso con ciò che avevo attorno a me. E
1: scusami, Paolo.
0: Per me è una grande occasione per ripartire.
1: Benissimo, riprendiamo le fila del discorso, ripartiamo anche noi.
0: Sì.
1: Allora, grazie della risposta. Spero che il signor S. Piegazione sia soddisfatto. Però, se ti conosce, sarà sicuramente soddisfatto. Volevo riprendere il discorso.
0: Nel parcheggio dell'università.
1: Siccome non abbiamo più molto tempo, volevo un attimo riprendere il discorso dell'arte moderna. Tu sei qua oggi per parlarci di arte moderna.
0: Cosa dire, cosa non dire
1: sull'arte moderna, di cui adesso parleremo, e di nient'altro.
0: Certo che è bello il climatizzatore che avete qui in questa stanza. Questo
1: si sta bene, è perfetto per parlare.
0: È la modalità pompa di calore. E devi sapere che io ho un amico tanti anni fa
1: è
0: stato uno dei primi in Italia a portare questo genere di condizionatore. Ed è stato un genere di condizionatore che all'inizio costava tantissimo, 2.000-2.500 euro, parliamo di una quindicina d'anni fa. Lui era di Padova, però io me lo sono fatto installare a casa perché...
1: Ti sei fermato?
0: Cosa è successo?
1: Ho lanciato un mini cicciolo per terra, così ti fermavi. Stavamo parlando di arte.
0: Ma perché dici che c'è un ragazzo davanti a casa mia?
1: Guarda che lo rifaccio.
0: A lanciare per terra queste cose. Sono simpatici perché anche a Capodanno lo fa continuo, a parte dalle 4.
1: Paolo, per favore, fermati.
0: Hanno anche sta puta di bruciato un po'. Perché
1: Paolo,
0: comunque
1: Paolo,
0: lo zolfo,
1: sto finendo i mini ciccioli. Per favore, Paolo.
0: Le cose sul fure vengono a ci sono delle terme.
1: Paolo, se no devo passare ad altro.
0: Sento sempre.
1: Paolo,
0: che stai facendo?
1: Sto battendo la mia statuina di Maradona fatta di legno sul tavolo, così tu ti fermi.
0: Maradona è uno dei più grandi.
1: Fermati, ti faccio un'ultima domanda.
0: Dai,
1: dimmi. Paolo, nell'ultimo mese tu hai avuto a che fare sicuramente con molte persone nel mondo dell'arte, artisti promettenti. Visto che di opere non riusciamo a parlare, ci vuoi parlare di qualche artista che tu pensi sia promettente, degno di essere tenuto d'occhio?
0: Allora, ho incontrato all'Autogrill di Cantagallo, dove tra l'altro fanno un risotto veramente ottimo, perché comunque hanno riformato un po' il modo in cui sono fatti questi autogrill, e c'è più libertà per ogni singolo franchise. Fanno questo risotto con la salsiccia
1: mi dispiace,
0: che
1: Paolo, ti devo fermare.
0: Si è rotta
1: la statuina di Maradona.
0: Grazie per essere venuto, lo salutiamo.
1: Grazie Paolo, è stato un piacere averti qua.

0: Sono le 18:22 su poliradio.it. Abbiamo appena salutato fortunatamente Paolo Infrasca.
1: Sono tornato.
0: È stata una difficile intervista e ritorna Francesco.
1: Studioso. Sì, sì, sì. E io
0: ma
1: purtroppo non
0: sentito,
1: c'ero perché...
0: Francesco, ma è fuori di testa, è impossibile, cioè io ormai
1: un visionario.
0: È un po' di tempo che faccio radio, so come interagire anche con gli ospiti, ma è stato difficilissimo.
1: Vabbè,
0: con Paolo.
1: Un po' di tempo che fai radio, cioè...
0: Vabbè, Francesco, faccio radio da tanto tempo quanto la fai tu.
1: Sì, però, cioè, comunque abbiamo una dimestichezza diversa.
0: Francesco, cioè, oggi ero un po' così nei tuoi confronti. Stavo cercando un po' di seppellire l'ascia. Adesso che te ne sei andato, ho avuto tempo di riflettere.
1: Comunque, io sono andato perché avevo sete.
0: Non c'eri.
1: Ma volevo dell'acqua di fonte.
0: Ah.
1: E quindi sono andato alla fonte Frassassi.
0: Che? Dov'è?
1: Dove fanno l'acqua minerale.
0: No, certo, ma dico dov'è in... Dove,
1: non lo so, ho preso la navetta, mi sono addormentato e
0: c'è la navetta fra Sassi che ti porta direttamente... E sì. Com'era bere dalla fonte?
1: Ah, ottimo. Era fresca, chiara, fresca e dolce acqua.
0: Diciamo. Ti divertivi mentre io ero qua a lavorare?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Ma no, forse,
0: no, ma non ci sono problemi.
1: Ti
0: tanto
1: volevo chiedere
0: qua
1: scusa
0: siamo in amicizia.
1: Prima perché forse ho un po' esagerato, volevo un po' anche prenderti in giro bonariamente. Ecco.
0: Vabbè, io ti ricordo che le parole sono come coltelli. Tu oggi mi hai ferito. Volevo dirti questo.
1: E io ti chiedo scusa perché non era assolutamente mia intenzione. Ecco, tutto qua.
0: Vabbè, la prossima volta pensaci.
1: Sì.
0: Speriamo assolutamente, che questo assolutamente.
1: Davvero.
0: Questo serva. Ci hanno scritto.
1: Ecco.
0: Vuoi leggere tu, Francesco,
1: sì,
0: il messaggio? Scrive:
1: ciao ragazzi, sono Piero Bollino, mi piace la
0: grande,
1: Formula
0: ciao,
1: 1
0: Piero.
1: E Alberto mi sta un po' antipatico, ma vi saluto entrambi comunque.
0: Com'è?
1: Grande Piero, grande la Formula 1. Beh, dei
0: ma
1: risultati
0: Piero, cosa...
1: strabilianti dell'ultima stagione, magari li possiamo commentare anche in diretta un giorno se vuoi venire a trovarci in studio, Piero.
0: Io non... A parte che a me non mi frega un cazzo della Formula 1 e penso che neanche a te, Francesco. Mi sa che stai facendo un po' il gioco. Visto che ha detto che sono antipatico, allora ti sta simpatico Piero Bollino. Adesso ti piace la Formula 1?
1: Vabbè, ma è così anche per un po'. A me non dispiace. Poi gli ascoltatori hanno degli interessi, noi li assecondiamo.
0: No,
1: non capisco perché
0: ci ascoltano.
1: Cioè, non capisco che cos'hai contro il nostro amico Piero, che
0: dice
1: è un amico
0: pure,
1: dello Zibaldone.
0: E viva la Ferrari,
1: sì,
0: Francesco. Tu ti fila
1: la
0: Red Bull.
1: Vabbè, ma cosa vuol dire? Lo sport è sport.
0: Francesco, cioè io pensavo fossi un uomo con un'integrità e ti pieghi così al primo che ti scrive che io sono antipatico?
1: Ha scritto, scusami, no, me ero perso.
0: Non te ne eri accorto.
1: No, ma sta scherzando, Piero, è uno simpatico. Ci manderà probabilmente la conferma via messaggio che sta scherzando e che... È una gag così, Alberto.
0: È una gag la parte della Formula 1 o
1: no, del fatto che...
0: Ah no, scrive proprio in maiuscole, non scherzo.
1: Ah, ok. Vabbè.
0: Vabbè,
1: dai, è uno così con un carattere un po' forte, ma in fondo secondo me ti vuol bene lo stesso. Dai. Grande Piero, comunque grazie mille per averci iscritto.
0: Grazie
1: viva la Formula
0: Piero,
1: 1, viva lo sport
0: per
1: sempre. E mi raccomando, no, scrive no.
0: Cos'è?
1: Punto.
0: No, vabbè, in maiuscolo peraltro, non lascia spazio a dubbi. Vabbè, mi dispiace che hai questi sentimenti verso metà dello Zibaldone, perché comunque sono metà.
1: Sì, vabbè, ma comunque è l'antipatia.
0: Vabbè, Francesco,
1: spesso quando conosci una ragazza che ti piace,
0: all'inizio... Ecco. Ritratta Piero e dici ciao entrambi.
1: Esatto.
0: Allora
1: infatti.
0: A questo punto ti dico anch'io ciao Piero. E, ti auguriamo un buon ascolto adesso e aspettiamo. Stiamo aspettando l'ospite che sta arrivando.
1: È il prossimo ospite.
0: È Salvatore Culano, un altro
1: grandissimo chef.
0: Un grande chef che abbiamo già avuto questi microfoni. Uno dei primi ospiti.
1: Sì, un grandissimo, un virtuoso della cucina molecolare.
0: Un virtuoso, sì, che appunto abbiamo avuto tante volte anche Franco Cazzi. È un suo amico.
1: Sì, sì,
0: siamo
1: sì,
0: contenti di poter
1: davvero,
0: sentire
1: anche
0: più campane da quel
1: anche
0: mondo.
1: Lo
0: dal mondo della cucina.
1: È un programma trasversale. Nonostante ci siano delle persone che anche nell'organizzazione dello Zibaldone che sono molto molto settoriali, ok?
0: Sì,
1: ci sono delle persone molto settoriali e non noi, Alberto.
0: Noi
1: non
0: siamo
1: noi.
0: Qua gli
1: dai,
0: speaker.
1: Lasciamo perdere.
0: Francesco.
1: Eh?
0: Ma Vabbè, possiamo lasciare questi conflitti. Cioè, già era abbastanza litigare con tutti gli ospiti. Adesso dobbiamo litigare anche noi due. Alla penultima puntata della stagione?
1: Vabbè, scusami. Vabbè,
0: senti, Francesco.
1: Sai cosa c'è, Alberto? È che questa stagione deve finire. Non possiamo farla finire in modo romantico così. Quindi sto cercando di litigare per farla finire in modo drammatico. Per farla finire con un climax, dai.
0: Con un errore romantico vuoi farla finire?
1: Tipo una cosa così.
0: Che peraltro, casualità assolutamente totale, è il nome della prossima canzone di Camillas.
1: È veramente una grande...
0: È un segno del destino.
1: Sì, tutti questi conflitti che voi sentite chiaramente sono frutto dell'artificio, è tutto intrattenimento nei vostri confronti e buon ascolto.
0: Buon ascolto.

0: le 18:32 in questo momento sullo Zibaldone di Poliradio. Tutto bene, ascoltatori? Come va? Come state? Noi bene, perché è entrato l'ospite, secondo ospite, ciao, di ciao. Oggi, Salvatore
1: ciao,
0: Culano.
1: Ciao Francesco!
0: Vero nome completo, Salvatore Culano, da Milano.
1: Sì, è una specifica che è molto importante per
0: esatto.
1: me.
0: Salvatore, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Bentornato a questi microfoni, come va? Questo caldo com'è per la cucina? Immagino stressante.
1: È molto stressante, sì, per fortuna noi abbiamo 3 impianti di aria condizionata nella nostra cucina, la mia brigata quindi sta da Dio. Poi io, avendo una dieta comunque leggera, non mi faccio pesantire troppo dal cibo, quindi sto bene anche d'estate col caldo torrido.
0: Ecco, ricordiamo, o insomma illustriamo per chi non fosse familiare con Salvatore Culano, che Salvatore è uno chef molecolare, quindi uno chef che basa la sua cucina sulle porzioni ridotte e sui sapori forti.
1: Questo è il punto fondamentale della mia cucina, la quantità. La qualità può andare a farsi benedire a volte, ma la quantità è molto, molto importante. Perché anche se il cibo fa cagare, se tu ne metti poco non si sente tanto.
0: E questa
1: è un po' la mia filosofia.
0: È una massima interessante, diciamo, di cui tutti gli ascoltatori anche possono fare tesoro. E quindi Salvatore oggi ci ha portato una ricetta e ce la racconterà. Quindi
1: sì, ho deciso, visto anche il caldo, di portare una ricetta un po' estiva.
0: Certo, giusto.
1: Un'insalata di riso rivista un po', adattata a qualcosa che è accessibile a tutti, ma che è un po' nelle mie corde.
0: Certo, assolutamente.
1: Vogliamo iniziare? Allora, l'insalata di riso alla Culano, chiamiamola così, parte da un ingrediente fondamentale.
0: Sì.
1: Il riso,
0: giustamente, che sarà un riso bollito, forse.
1: Sarà riso, sì. Allora, il problema della parola riso è che intende, secondo me, una quantità grande di riso.
0: Sì.
1: Ok?
0: Un piattino, facciamo un piattino piccolo.
1: Un piattino ino di riso. Io preferisco la parola risi, perché risi intende una quantità piccola. 10 chicchi, 11.
0: 10 chicchi, va bene.
1: Ok? Quindi si prenderanno questi 11 chicchi di riso.
0: Sì.
1: Si prende una padella e si mettono 6 litri di acqua dentro. Ok? Da salare in modo giusto.
0: Caspita, quindi 6 litri. Non è un po' abbondante come ingrediente?
1: Sì, è un po' abbondante, però la cottura è ottima quando l'acqua ha un rapporto 1 a... scusa, non sono tanto bravo in matematica, però 1 a 6 litri diviso 11, no?
0: Ok, quindi va bene.
1: Quindi, sì. quando abbiamo... scusa, la mia voce ogni tanto cala. Purtroppo ho un po' di raffreddore, quindi mi è un po' scesa la voce.
0: Una settimana fa faceva freddo, adesso fa caldo, quindi...
1: No, infatti, questo tempo è terribile.
0: Veramente.
1: E quindi si prende questi 6 litri di acqua, si sala in modo abbondante. Questo purtroppo è una parola che non mi piace, però in questo caso va usata. Quindi si buttano i nostri 11 chicchi di riso.
0: Stai anche un po' cedendo in un certo senso.
1: Ma ho capito che a volte è importante esplorare e andare al di fuori dei propri confini stabiliti.
0: Ma mi fa molto piacere, anche perché spesso la tua cucina risultava difficilmente comprensibile. Abbiamo avuto un piccolo...
1: doppia musica?
0: La base si è emozionata.
1: Wow!
0: Pazzesco. Molto spesso risultavano un po' arcane le tue ricette. Gli ascoltatori invece vedo che ti stai un po' aprendo anche...
1: Questo un po' mi offende, in realtà. Dire arcane le mie ricette è un po' una blasfemia.
0: No, infatti.
1: Diciamo che mi sono guardato attorno e ho capito...
0: A chi non ti capiva, ecco.
1: Erano in tanti che non mi capivano. Però
0: appunto,
1: adesso,
0: questo dico.
1: Anche per andare un po' incontro alla popolazione, ho deciso di fare questo passo.
0: Molto bene.
1: Quindi,
0: e mi fa molto piacere, davvero,
1: iniziamo.
0: Anche per questa rubrica del programma, perché arrivi di più agli ascoltatori. Anzi, se gli ascoltatori vogliono mandare i loro commenti, le loro opinioni, un saluto allo chef, possono,
1: certo,
0: tramite i nostri contatti.
1: Sono ben accolti. Comunque, anche sapendo che, insomma, Franco Cazzi è stato qua a questi microfoni, è stato un po' più conflittuale con voi, ho deciso di cercare di venire un po' incontro.
0: Ma è perché, dai, lo conosciamo entrambi, Franco.
1: Lo conosciamo,
0: fatto così,
1: è un po' focoso.
0: Sì, però non
1: è cattivo,
0: no,
1: purtroppo è il suo temperamento, è fatto un po' così, vabbè.
0: Ma
1: noi lo accettiamo,
0: noi
1: gli vogliamo bene.
0: Lui è un grande amico dello Zibaldone. ci mandiamo spesso le immagini di buongiorno e buonanotte, quindi
1: e lui te le manda?
0: Sì, sono tutte immagini di balla.
1: Infatti stavo per dire sì, perché a me me le manda, non c'è proprio balla, però c'è un contemporaneo dell'epoca nelle immagini che mi manda. Un signore...
0: Ah, urca.
1: Io non so mai come rispondere.
0: Fatto così. A me manda i futuristi di solito, vabbè. Ma comunque non andiamo fuori tema.
1: Ritorniamo al nostro riso. Quindi, allora, si prendono questi 6 litri di riso salati.
0: 6 litri di riso?
1: 6 litri di acqua, scusami. Pensando all'amico Franco mi confondo un po'. Si prendono... Allora, abbiamo questi 6 litri...
0: Non troppo intimo.
1: Cosa stai pensando, Francesco?
0: No, niente, è un amico caro.
1: Bene, prendiamo questi 6 litri di acqua salati e ci buttiamo i nostri 11 chicchi di riso. 11 è anche perché quando si buttano così pochi chicchi, dico così sempre per il pubblico conosce
0: mi
1: bene.
0: Mi fa piacere che tu sia molto accomodante così, davvero è un bellissimo gesto. Salvatore, ti interrompo un secondo.
1: Perché, ma posso finire il riso almeno?
0: Sì.
1: Si buttano 11 chicchi di riso e poi si prenderanno su e a volte se ne perde uno, quindi arriveremo ad avere 10 chicchi. Questo volevo dire. Adesso, nel prossimo talk a questo punto, perché...
0: Sì, prossimo talk, sì,
1: è
0: esatto.
1: È il caso di tagliare, forse.
0: È il caso di ascoltare.
1: Parleremo della verdura che ci va dentro il riso.
0: Perfetto, così creiamo anche un po' di engagement degli ascoltatori.
1: No, infatti, ci scrivano. Ecco. Ma senti, cos'è questa musica che sento, Francesco?
0: No, è una bellissima canzone di Gino Finardi che ascolteremo.
1: Ascoltiamocela
0: tutti assieme
1: mentre mi mangio il mio snack.
0: Esatto.

0: Patrizia, Eugenio Finardi sullo Zibaldone alle 18.41 insieme al nostro amico, possiamo
1: ciao,
0: dire amico Salvatore Pulano,
1: se puoi dire amico, caro amico come io lo sono con Franco.
0: Esatto, intimo amico dello Zibaldone. Abbiamo buttato il riso.
1: Esatto,
0: abbiamo
1: bravo,
0: buttato gli 11
1: bravo.
0: Chicchi di riso nei 6 litri d'acqua e adesso andiamo avanti.
1: Quindi,
0: nella definizione di questa ricetta, di questo riso, insalata di riso alla greca, alla Salvatore Culano.
1: Esatto,
0: però.
1: bravissimo. Allora abbiamo questi 11 chicchi che sono ormai bolliti dopo i loro 10-12 minuti e li tiriamo su. O naturalmente, come accennavo prima, uno potrebbe andare perso in questi 6 litri di acqua. E quindi ne tiriamo su solo 10.
0: Giusto.
1: 9 se va bene. Dico se va bene perché meno sono, meglio è, ovviamente.
0: Giusto. La filosofia di Salvatore Culano, insomma, è così.
1: Giusto. Esatto. Vedo che mi stai capendo. Oggi andiamo d'accordo, Francesco.
0: Purtroppo devi sapere che Salvatore, che lo Zibaldone non è sempre così. A volte
1: no.
0: Ci sono dei conflitti.
1: Ma con gli ospiti?
0: Non solo, ma non sono conflitti. Ah. Non è roba che viene da me, ma lasciamo perdere, dai, andiamo avanti.
1: Vabbè, non parliamo,
0: no,
1: sembra un po'.
0: Scusami.
1: Dai, ma restiamo sul nostro andare d'accordo.
0: Le verdure,
1: esatto. Quindi si prende una carota. Una carota. Ovviamente non serve specificare, intendo le baby carote. Giusto? Quelle del sacchettino già lavate, già sbucciate.
0: Ok, quelle
1: perché
0: piccoline.
1: Chi cazzo c'ha voglia poi di pulirle, insomma. La cucina è anche efficienza.
0: Ok. Giusto, sì.
1: Quindi queste baby carote, prendiamo il sacchetto e lo apriamo, ne prendiamo una, il resto lo mettiamo da parte e purtroppo probabilmente con i miei usi ammuffirà tutta la confezione, però della carota che prendiamo la tagliamo a metà. Di nuovo a metà e di nuovo. Quindi abbiamo un ottavo di una baby carota. E questa andrà tagliata alla julienne per essere poi messa a fianco al riso. E questa
0: scusami
1: è la prima verdura.
0: Abbiamo un po' di mosche. No, sono tutte le mosche che abbiamo qui in ufficio.
1: Ah, ok. Scusami,
0: è un casino. Sì.
1: Fastidiose.
0: È un casino. Vabbè, quindi questa... queste 4-5 julienne di carota.
1: Bravo. A volte si arriva anche a 6, purtroppo.
0: Okay.
1: Però, insomma, quelle, le poche, si spera, julienne di questo ottavo di baby carota si mettono a fianco ai nostri 9-10 chicchi di riso e ci si prepara a fare la verdura successiva, che è un po' una mia illazione, possiamo dire. È l'anguria. E qua
0: l'anguria
1: è un problema.
0: Non è una verdura.
1: Lo so, ma è un po' un'illazione.
0: Okay.
1: Ho detto verdure, ma intendo frutta. Francesco, per favore,
0: scusa,
1: è una cucina comunque moderna.
0: No, certo, infatti.
1: Ok, quindi frutta e verdura sono concetti fluidi, ok?
0: Ok, sì.
1: Ok? Allora, abbiamo questa anguria e c'è stato un problema. Perché io questo piatto l'ho fatto ieri e non c'era nessuna baby anguria, purtroppo, al supermercato. Quindi ho preso un'anguria gigante, purtroppo. E questo, a parte che ieri era un po' una giornataccia, e quando ho trovato peraltro questa anguria da 3 kg come unica anguria disponibile, niente, mi sono un po' incazzato, l'ho presa e l'ho sbattuta per terra.
0: Okay.
1: E mi hanno guardato tutti malissimo, è stato un po' un problema. Perlomeno poi questo mi ha tirato su di morale perché sono riuscito a prendere solo un pezzetto di questa gigantesca anguria. Tale sufficiente da poter addobbare questo piatto. Questo
0: giusto.
1: Piatto di insalata alla greca, insalata di riso.
0: Giusto.
1: Alla Salvatore Culano.
0: Giusto.
1: E quindi, niente, ho preso questo pezzettino di anguria, l'ho tagliato sempre alla julienne, però in maniera perpendicolare rispetto alle carote. Questa è un po' una questione artistica mia.
0: Sì, una cosa un po' alla Franco Cazzi,
1: Sì, insomma, ci speriamo certo. Vicendevolmente. Forse lui un po' meno me, però...
0: Vabbè, va bene. Le mosche.
1: Ci sono tantissime mosche.
0: Di mosche.
1: Mi stringono alla gola proprio.
0: Un ultimo ingrediente per questo piatto.
1: Sì, esatto.
0: Qual è?
1: L'ultimo ingrediente è la frutta secca ad addobbare e a decorare. E questo la frutta secca mi piace molto perché è un frutto piccolo. Cioè, le frutte secche sono piccole. Quindi prendiamo una mandorla. E con un martello, sempre ispirandomi un po' a Franco Cazzi, distruggiamo questa mandorla.
0: Ah, ok.
1: E prendiamo il pezzo più piccolo di questa distruzione.
0: Okay.
1: E la mettiamo sopra la nostra insalata a decorare. E questa è l'insalata di riso al Salvatore Culano.
0: Un piatto ottimo, interessante, che potete replicare,
1: peraltro,
0: a casa.
1: Ha un grande vantaggio, come dicevo un po' all'inizio, cioè che anche se fanno cagare gli ingredienti, la quantità è talmente poca che non si sente. Goderete comunque di un piatto incredibile, anche se avete un'anguria di merda.
0: È una grande lezione quella che ci dà il nostro amico Salvatore, a cui arriva una domanda da casa. È un amico che non si firma, ci chiede una domanda per lo chef Culano. L'altro giorno sono andato a cena con un mio amico che ha detto che avrebbe preparato 2 pennette al sugo. Purtroppo una volta a casa sua ne ho trovato un piatto pieno. Vorrei chiederle come ovviare a... fraintendimenti del genere. Preciso che ho assaggiato un morso di pennette e faceva schifo. Saluti. Adesso si firma il nostro amico che si chiama Ginocchio, che è
1: un piatto
0: ortopedico.
1: Mi dispiace molto. Come si chiama il signore?
0: Il signor Nocchio.
1: Signor Nocchio, mi dispiace.
0: Gino Nocchio.
1: Signor Gino?
0: Gino Nocchio, sì.
1: Ah, ok.
0: Un ortopedico. Sì.
1: Simpatica.
0: Sì, è una sola.
1: Una coincidenza. Sì. Vabbè, a volte il caso, sì, veramente. Comunque, mi dispiace moltissimo, signor Nocchio. Come ha sentito prima il mio urlo di disperazione, perché al solo pensare.
0: Jonathan Nocchio.
1: Il signor Jonathan Nocchio. Ecco, queste mosche sono dappertutto, sì. Comunque. Vabbè, comunque, mi dispiace tantissimo, Jonathan, cioè, è una disgrazia. Quando uno dice 2 pennette al sugo, deve farti 2 pennette, cazzo! Non un piatto pieno! No, Francesco, tu cosa pensi?
0: Ma io credo che in tutti i rapporti comunicarsi sia importantissimo, e quindi possiamo lasciarci con questo insegnamento anche nelle quantità in cucina, per non ritrovarsi come il nostro amico Jonathan in una situazione.
1: No, rispettate gli altri. Quando chiedono 2 penne, vogliono 2 penne, per favore.
0: Perché?
1: Questo è il mio messaggio.
0: Come direbbe Salvatore Culano, porzioni ridotte, perché la vita è adesso.
1: È il titolo della canzone che sto sentendo nelle mie orecchie.
0: Sì, sì, sì.
1: Francesco, sei il miglior conduttore,
0: grazie,
1: di questo programma.
0: Grazie. Un saluto e a prestissimo.
1: Molto
0: Salvatore.
1: Meglio di Alberto, devo dire.
0: Diciamolo, dai.

0: Claudio Baglioni, lo Zibaldone di Poliradio 18:53, uno Zibaldone agli sgoccioli qui su Poliradio. Io, Francesco, davanti a me
1: Alberto. Sono ritornato, Francesco, scusami, sono dovuto scappare. Ho ricevuto una chiamata. Hanno spostato la lezione di Playlover Academy e quindi sono dovuto andare. Sono dovuto andare a seguire.
0: Perché ridi? Tu segui. No, mi fa ridere perché. Playlover Academy? Segui?
1: Ho bisogno, quindi.
0: Ah, ma è per quella faccenda.
1: Cosa?
0: No, niente. Vabbè.
1: Non so di cosa tu stia parlando.
0: No, no, è quello che mi avevi raccontato, ma forse meglio.
1: Francesco, dai, ok.
0: Vabbè, no, ma.
1: Io sono stato onesto, ho detto dove ero.
0: Mi fa piacere che tu cerchi di migliorarti ogni giorno,
1: sì,
0: perché tu secondo perché me sei una persona molto tenace e
1: grazie Francesco. Secondo me tu ci sono alcuni aspetti che cerchi di migliorare, ma altri invece che peggiorano di giorno in giorno.
0: Comunque questo corso che stiamo seguendo entrambi di litigio, secondo me
1: sta andando bene,
0: sta andando,
1: vero?
0: Benissimo, perché vero? Cioè io a momenti ci sto credendo.
1: No, che ci in realtà no, sì, no, davvero, no, ci, no, ci realtà vogliamo, no, bene.
0: Amici radioascoltatori, è tutta una montatura.
1: Solo
0: che seguiamo queste lezioni serali grazie
1: stiamo
0: al teatro
1: facendo
0: delle
1: questa
0: biglie,
1: masterclass
0: sempre,
1: sì, con il teatro delle biglie di litigio, insomma,
0: sì, no,
1: facendola insieme abbiamo occasione di sperimentare anche qua in radio.
0: Se qualcuno ci ha ascoltato e ha pensato mamma mia questi qua si stanno sulle balle, vuol dire che ha funzionato, no? Vuol dire
1: sì,
0: che
1: no esatto ha funzionato molto bene, però appunto in realtà non c'è nessun conflitto,
0: esatto.
1: Poi ci daremmo un 5 in segno,
0: esatto,
1: della nostra amicizia.
0: Adesso no, che siamo troppo lontani,
1: no, infatti.
0: Comunque
1: però,
0: ringraziamo anche Ivan, il nostro maestro di litigi.
1: Sì, lui è forte.
0: Senza di lui non saremmo dove siamo.
1: Non sapremmo litigare così. Peraltro volevo ci scrivono un altro saluto.
0: Ah.
1: Ci scrive Filippo Figoli.
0: Ah, uno storico,
1: scusate, queste
0: amico,
1: mosche.
0: Storico amico dello Zibaldone.
1: No,
0: ciao Zibaldone,
1: infatti,
0: sono Filippo Figoli, un saluto
1: da Cremona, un saluto da Milano,
0: esatto,
1: degli studi di Poliradio.
0: Un saluto affettuoso all'intimo amico dello Zibaldone, Filippo Figoli.
1: Certamente. E, Zibaldone che purtroppo sta volgendo al suo termine
0: sia
1: oggi,
0: dal punto di vista stagionale, sia dal punto di vista della puntata di oggi. E noi vi ringraziamo comunque per essere stati con noi,
1: per aver passato questa cosa succede,
0: fermi,
1: Francesco?
0: Fermi, no, perché ho visto gli ascoltatori che stanno spegnendo il player di Poliradio.
1: Non possono, non hanno capito niente.
0: Perché c'è In The House dalle 19 alle 20, quindi
1: devono rimanere connessi su poliradio.it.
0: È necessario,
1: la musica non
0: altrimenti
1: si ferma.
0: Utilizzeremo le nostre doti di litigio contro di voi.
1: E come avete sentito oggi sono molto buone,
0: assolutamente.
1: Ora rimanete connessi,
0: esatto,
1: su poliradio.it. Grazie per averci ascoltato. Io sono Alberto,
0: io sono Francesco, questo era lo Zibaldone e con un bacione grosso così
1: ci vediamo la settimana prossima,
0: esatto,
1: con l'ultima puntata dello Zibaldone, l'ultima di questa stagione.
0: Pazzesco. Un bacio.
1: Ciao.
2: Per farmi crescere, mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video, ma non mi ascoltano. Io ho fame!
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
2: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 19 qui a Poly Radio, sta per iniziare In The House.
2: 3, 2, 1.
3: The best house music.
4: From the best DJs
3: in the world.
4: Only here.
5: Only here.
3: On Poly Radio.
4: You're listening to
3: In the house.
1: Buonasera a tutti quanti e benvenuti a In the House. Piacere, io sono Lorenzo. Oggi mercoledì 27 di maggio. Si sta avvicinando sempre di più l'estate. Ahimè, si sta avvicinando anche la sessione. Ma non pensiamoci ancora. Abbiamo tanta musica da ascoltare oggi in the house. Tanta musica dance, tanta musica house. Se volete contattarci potete farlo sempre a quelle coordinate: Telegram @PoliRadioBot, WhatsApp 320 320 5652, telefono 0223 99 24 75 oppure 76, eppure su Twitch, twitch.tv/poliradio.it. Scorsa settimana abbiamo finito il nostro magnifico giro per il mondo nel conoscere nuovi DJ da varie parti del mondo, appunto. Oggi invece si inaugura, almeno qui in the house, la stagione dei festival. Quindi oggi, cari miei, si parlerà dei festival estivi, quelli che ci sono già stati, quelli che ci saranno, tantissima musica, tantissimi artisti magnifici che abbiamo già incontrato. Si parte.
3: Welcome in the house.

disco house, che più house non si può. Lui è Calvin Harris assieme alla cantautrice irlandese Jazzy. Questo è Satisfy, il suo ultimo disco uscito proprio qualche settimana fa. Se ci seguite su Instagram avrete già sentito questo disco, perché quando è uscito ovviamente l'abbiamo coperto con un bel contenuto, un bel reel. Seguiteci @poliradio, mi raccomando. Ma iniziamo da Calvin Harris, perché iniziamo dal Nameless Festival, il festival più vicino a noi temporalmente, perché si terrà il 30 e il 31 maggio e l'1 di giugno, quindi questo sabato, questa domenica e questo lunedì. Si terrà a Bione, a Lecco, vicino a Lecco insomma, ed è un festival bellissimo. Appunto abbiamo Calvin Harris al primo giorno come headliner, John Summit al secondo giorno e Fisher a chiudere questo magnifico festival. È uno dei festival italiani di musica elettronica più importanti al mondo. Pensate che tiene ogni anno più di 40.000 persone al giorno, quindi non poco, non poco. E, tra l'altro, un po' di storia del Nameless. È nato nel 2013, quindi neanche tanto tempo fa, solo 13 anni fa, come un piccolo festival locale con sole 10.000 per... no, non 10.000, qualche migliaio di persone, diciamo. Nel 2015 si è spostato a Barzio, nel 2019 ad Annone Brianza, dove è rimasto fino all'anno scorso, e quest'anno appunto lo vivremo nella nuovissima location di Bione, subito in riva al lago, quindi una location molto molto speciale. Ne abbiamo parlato tantissimo del Nameless Festival nella guida radiofonica ai festival estivi assieme al buon Luciano, quindi mi raccomando, ripescatevi la puntata, la trovate su poliradio.it oppure su Mixcloud. Ed è un festival bellissimo perché anche ci saremo noi di Poliradio, nello specifico ci sarò io, Lorenzo, sì, sarò al Nameless Festival, quindi se ci siete passate a fare un saluto. Adesso ascoltiamoci degli italiani, ne abbiamo parlato scorsa puntata, che suoneranno al Nameless Festival l'1 di giugno. Loro sono Merk & Cremont, quindi una veste un po' più rap, assieme a Demi Schilla e Massimo Pericolo. Nino Nino. Dove vai?

0: Heaven on Your Mind di Kygo assieme a Dan Timinski. Ve lo ricordate Kygo delle scorse puntate? Kygo erede spirituale di Avicii e questa canzone trasuda Avicii vibes da ogni singolo beat. Canzone incredibile questa qui, uscita pochissimo tempo fa, che continua a tisarci un possibile nuovo album di Kygo che attendiamo con trepidazione nel 2026. Canzone veramente bellissima. Per sentirlo Kygo noi dobbiamo prendere un bellissimo biglietto aereo per Cluj-Napoca in Transilvania, in Romania, perché è il momento di parlare, signore e signori, dell'Untold Festival, che magari sarà un nome nuovo ai più, però stiamo parlando del terzo festival al mondo secondo la classifica dei top 100 festivals di DJ Mag. Pensate che ogni anno ospita più di 470.000 spettatori complessivi. Come ogni festival che si rispetti, ha tantissimi palchi. Il main stage però è bellissimo perché si trova nella Cluj Arena, cioè praticamente uno stadio di calcio, e all'interno c'è il main stage. Suoneranno tantissimi artisti, ovviamente non solamente Kygo, abbiamo anche Martin Garrix, The Chainsmokers, Afrojack, Sebastian Ingrosso, pure Zara Larsson, grandissima vocalist che è tornata in voga da un po' di mesi grazie a Lush Life. Non so se ce l'avete presente, l'avrete magari sentita su Instagram. Ha tra l'altro, non vi ho detto quando si svolge, importantissimo, dal 6 al 9 di agosto, quindi proprio nelle settimane di agosto, quando si può prendere ferie, insomma. Ha pure un'altra versione che si chiama Untold Dubai 2026, che si terrà dal 5 all'8 novembre. Ci sono ancora biglietti, ma pochi. Sui 150 euro costano, un pochino. Ma adesso è il momento di sentirci un altro artista che suonerà all'Untold Festival, e lo sentiamo in occasione del nostro Hottest Record.
1: And now, this week's Hottest Record.
2: The best release of the week.
3: We got the respect for the DJs in the house.
4: Hottest Record.
5: Now checking in.
6: Ian Lee.

Nicola ci scrive: ma è Ed Sheeran? Già lo dico, migliore canzone della puntata. Sì, sì, sì, sì, lui è Ed Sheeran assieme a Martin Garrix. Repeat It, questo qui è il nostro hottest record per quest'ultima puntata di questa stagione di In The House. Canzone uscita 2 settimane fa, ma risalente a più di 10 anni fa. Questa collaborazione è vecchissima. Questa canzone purtroppo non è mai stata rilasciata, ma suonata tante volte a causa di vari problemi di label e tutte quelle cose lì noiose che a noi non interessano più di tanto. A noi interessa sentire questa bellissima canzone. Hanno memato un sacco su Instagram con questa canzone e a noi ci fa piacere perché è veramente un signor pezzo. Martin Garrix, perché? Perché? Perché è un resident praticamente a questo festival di cui andiamo a parlare, forse, anzi sicuramente il più importante al mondo. Stiamo parlando del Tomorrowland, che si svolge ogni anno a Boom in Belgio. Da quando è iniziato? Dal 2005, c'erano 10.000 persone, anche nel 2026 quando ce ne saranno 400-500.000, sempre a Boom in Belgio. Vi dico già che purtroppo è sold out, non si possono acquistare altri biglietti purtroppo. In ogni caso si svolge dal 17 al 19 di luglio, il weekend 1 del Tomorrowland, e dal 24 al 26 di luglio, il weekend 2. Suonano tutti quanti. Voi pensate al nome di un DJ? Pensatelo, l'avete pensato? Bene, lui suona al Tomorrowland, ok? Ci sono veramente tutti, non manca nessuno. Una cosa bellissima del Tomorrowland sono i temi. Ogni anno c'è un tema diverso, molto fantasioso. Quello di quest'anno è Consenzia, che vuole rappresentare una dimensione con 6 emozioni primordiali: meraviglia, amore, rabbia, gioia, desiderio e tristezza, con 6 fazioni, con rituali diversi, linguaggi visivi diversi e aree dedicate diverse. Insomma, il Tomorrowland ha veramente una brand identity incredibile, un festival veramente pazzesco, con tantissimi anche sides and parallel editions, come il Tomorrowland Winter che si è tenuto qualche mese fa dal 21 al 27 marzo sulle Alpi francesi, e con il biglietto, pensate, vi davano pure lo ski pass, quindi pensa che bello. Altra canzone storica del Tomorrowland, questa qui, questa è di Alesso con gli One Republic, If I Lose Myself.

oggi a In The House si parla di festival. Inizia la stagione dei festival, come sempre ci sono io, Lorenzo, come ogni mercoledì ad accompagnarvi fino alle 8 con tantissima, tantissima musica house e musica elettronica. In particolare adesso stiamo finendo di ascoltare John Summit assieme a Hyla, Where You Are, una delle sue canzoni più iconiche. Ultimamente sto diventando grande fan di John Summit e non vedo l'ora di vederlo chiudere il main stage il secondo giorno del Nameless Festival, ma non è l'unico main stage che ha chiuso o che chiuderà di recente, perché ha chiuso anche il main stage dell'Ultra Music Festival di Miami solo 2 mesi fa. Si è tenuto dal 27 al 29 marzo nella Bayfront Park, downtown Miami, in Florida, ovviamente negli States. Anche questo qui è un festival gigantesco. Troppi festival bellissimi ci sono di musica elettronica. Ovviamente ci sono stati grandissimi artisti che hanno suonato, oltre a John Summit c'erano anche Carl Cox, Armin Van Buuren, Eric Prydz e tanti tanti altri. Tra l'altro un'edizione piena di back to back magnifici. C'è stato Martin Garrix back to back con Alesso, Emily Lenz assieme a Sara Landry, due regine della techno che suonano assieme, magico. Anche Sebastian Ingrosso e Steve Angelo, due degli Swedish House Mafia che hanno suonato assieme. Veramente un'edizione magnifica. Pensate che ci sono stati 46 debutti assoluti a questa edizione del festival, che era la 26esima edizione. Ebbene sì, l'Ultra Music Festival è nato nel 2000, preciso, così non ci si sbaglia. L'80% degli artisti che hanno suonato non si erano mai presentati, cioè non avevano mai suonato alle edizioni precedenti, quindi era veramente un'edizione molto particolare questa qui. Anche l'Ultra ha tantissime altre edizioni, Ibiza, Buenos Aires, San Paolo, Santiago del Cile, Seul, Giappone, Città del Capo, Johannesburg, Spalato e Lesina. Insomma, non finiscono veramente più. Prima abbiamo citato gli Swedish House Mafia. Questo è un altro loro anthem da festival. Sto parlando di Save the World.

0: Swedish House Mafia, loro sono una costante a tantissimi festival da quando si sono riuniti non molto tempo fa. In particolare questa canzone è stata presentata ad un festival, il festival di cui andiamo a parlare adesso qui a In The House, che è Creamfields. Prima però ne approfittiamo per salutare Radio Simply The Best che ci scrive su Twitch. Ciao, ciao anche a te, spero che la musica ti piaccia. Torniamo a Creamfields, dove si svolge? A Davisbury in UK, ok? UK, ok? L'avete capito? Vabbè, cose mie. Si svolgerà dal 27 al 30 di agosto e suoneranno anche qui tantissimi DJ famosissimi, tra cui Calvin Harris, Sonny Fodera, ovviamente Swedish House Mafia, Millie Lenz e tanti altri. Festeggiano quest'anno i 20 anni trascorsi presso la tenuta di Davisbury. Ed è un signore, ed è una signora celebrazione, insomma, non capita a tutti i festival di rimanere nello stesso posto per 20 anni. Una particolarità di Creamfields è che devi andare in campeggio. Ovviamente puoi andare lì con la tenda, fare tutto un po' più grezzo così, però puoi anche, pagando un pochino di più, fare glamping. Ci sono ancora dei biglietti, partono da 310 sterline, cioè circa 360 euro. Costano un pochino, ma ne vale la pena. Ci ascoltiamo adesso un'altra canzone tipica di questo festival con il nostro House Classic.
1: And now.

direttamente dal 1991, Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters, qui su In The House. Qualora voleste contattarci, potete farlo su Telegram, chiocciola poliradiobot, WhatsApp 320-320-5652, telefono 0223-99-2475, oppure 76, eppure su Twitch, perché no, twitch.tv/poliradioit. Mentre finiamo di ascoltare questo bellissimo house classic che ci porta indietro nel tempo, vi introduco la prossima canzone. Anche questa qui è uscita da pochissimo, è di Purple Disco Machine. Andiamo in Germania, questa qui è Disco Cherry.

0: quanto groovy in questa traccia. Purple Disco Machine estremizza il suo sound solito. Veramente veramente carina questa traccia, anche questa qui uscita giusto qualche settimana fa, Disco CR qui su In The House. Tra l'altro il video musicale di questa canzone è molto carino, con un'estetica molto anni 70, anni 80, con gente che balla, molto molto carino. Vi invito a dargli un'occhiata a quel video musicale. Grazie a Purple Disco Machine siamo tornati in Europa e andiamo in Croazia, perché andiamo al Defected Croatia. Questo qui, questo festival si tiene al Garden Resort di Tisno, appunto in Croazia. Suoneranno anche qui tantissimi artisti, non solo della label Defected, ma anche di altre label ospiti. E la particolarità di questo festival è la sua atmosfera molto intima e comunitaria, perché ci sono pochissimi posti, 5.000 persone massimo, quindi veramente poche rispetto ai numeri che sentivamo prima, 400.000, 500.000, veramente veramente poca gente alla volta. È il loro decimo anno al Garden Resort ed è l'ultima volta che saranno in questa location, One Last Dance la chiamano questa edizione. Nel 2027 ci sarà una nuova location, ci sono ancora un po' di biglietti disponibili per il festival che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto, circa 230 e vanno fino anche a 350-390 euro, costano un po' i festival ma ci piacciono veramente tantissimo. Ascoltiamoci un'altra nuova traccia, perché no? Questa è dei The Chainsmokers, 5 past 3.
1: This is technically the song that started this whole EP. There's a lot of producer porn on it that's just like crazy sounds, and then the rawness of your vocal and the catchiness of, you know, what you wrote is a nice combo.

sempre musica nuova, come dicevamo, 5 Past 3, i Chainsmokers assieme a Oaks, dal loro nuovissimo EP che è uscito anche questo qui qualche settimana fa, che si chiama Love Is Kind, con 5 canzoni bellissime, tutte quante in collaborazione con la cantante svedese Oaks. Questa è la canzone che a me piace di più, è molto molto carina, parla di questo amore così improvviso che nasce nei backseat di una macchina e a 5 past 3 appunto nel cuore della notte, molto molto bellina. Ma siamo qui a parlare di festival, quindi parliamo di festival, uno che si è svolto qualche giorno fa, non tantissimo tempo fa, sto parlando dell'EDC di Las Vegas, Electric Daisy Carnival di Las Vegas. Si tiene nella Las Vegas Motor Speedway, ho detto troppe volte Las Vegas, basta. Finiamola. Hanno suonato appunto tantissime persone. Anche qui il tema era molto importante, Kinetic Journey, che punta a festeggiare, a dare importanza al viaggio che la musica house ha fatto dai suoi inizi fino ad oggi, appunto da che nasceva nei magazzini underground fino ad oggi che abbiamo queste produzioni miliardarie. E si trovava a 15 miglia a nord della Strip. Anche qui c'era il campeggio, potevi campeggiare nel deserto, un'esperienza veramente incredibile e unica. E aveva un sacco di eventi collaterali oltre al festival, come un sacco di pool party, perché appunto faceva bel caldo a Las Vegas. Ha anche tanti club takeover proprio nella Strip. Anche questo qui ha tantissimi e tantissime edizioni fuori da Las Vegas, cioè in Thailandia, ad Orlando, in Messico. L'EDC è veramente veramente un signor festival anche lui. Se prendiamo i ritmi un po' più duri, andiamo nella techno, Hold That Sucker Down.

Hold That Sucker Down, il remix di Charlotte DeWitt di questo grandissimo classico. Andiamo appunto su sonorità più dark, più scure, più profonde, perché è il momento di parlare di un altro festival italiano, di uno dei festival italiani anche qui più importanti al mondo nel suo genere, che è la techno. Stiamo parlando del Kappa Future Festival di Torino. Si svolgerà dal 3 al 5 luglio, quindi poco più di un mese, tra poco più di un mese, nel Parco D'Ora di Torino. Cos'è il Parco D'Ora? Sono 37 ettari di ex impianti di estrusione dell'acciaio della Fiat. Quindi immaginate questa location molto industriale. Appunto, quando c'è la techno, questi setting, queste location vanno benissimo, soprattutto se si suona magari pure industrial techno, hard techno, tutti i generi che si trovano al Kappa Future Festival. Tantissimi artisti della scena techno underground mondiale, tra cui Charlotte DeWitt, che appunto abbiamo appena sentito, suo marito Enrico San Giuliano, Emily Lenz, Miss Monique e chi più ne ha più ne metta. In pochi conoscono il Kappa Future Festival ed è un peccato, perché è un festival che all'estero va tantissimo, eppure in Italia purtroppo non è tanto conosciuto, perché non va tantissimo questo genere. Ma noi ve lo facciamo conoscere. Curioso come è nato, perché appunto Kappa nel nome del festival è proprio il brand di vestiario, che è stato fondato nel 2016, e nel 2009, quasi 100 anni dopo, Maurizio Junior Vitale fonda il Kappa Future Festival per festeggiare il centenario del futurismo. Infatti questa location cerca di riprendere un po' quell'estetica lì, con queste colonne gigantesche, però tutte arrugginite, tutto industriale, tutto così molto ruvido, tanta ruggine, con un sound molto scuro, come abbiamo descritto. Veramente, veramente un signor festival. Ha anche fatto una collaborazione con Apple Music, e appunto sulla piattaforma trovate 40 DJ set esclusivi di edizioni dei festival precedenti. Di tutti i festival che abbiamo detto, trovate ovviamente spesso e volentieri DJ set preregistrati da qualche parte su internet, in questo caso su Apple Music, quindi fatevi un giro.

Anche lei suonerà al Kappa Future Festival quest'estate, Peggy Gou, Like Jenny, Peggy Gou Remix. Siamo purtroppo arrivati al termine di questa meravigliosa puntata di In The House dedicata ai festival, alla festival season, e anche arrivati alla fine di In The House per questo semestre. Non preoccupatevi, torniamo semestre prossimo, ovviamente torneremo a settembre, fine settembre, inizio ottobre più o meno, le date sono quelle lì. Io spero di avervi tenuto compagnia questo semestre ogni mercoledì dalle 19 fino alle 20 con tanta musica house, spero di avervi fatto innamorare un pochino di più di questo genere, di questi generi che passiamo appunto a In The House. Se vi siete persi qualche puntata, volete riascoltarvela durante l'estate, durante la sessione, potete trovare tutti i podcast su poliradio.it oppure su Mixcloud. Quindi non mi resta che augurarvi buona sessione e vi lascio ovviamente con una canzone bellissima che ai festival non può mancare. È stata tra l'altro suonata e annunciata nell'ultimo DJ set di Avicii al Tomorrowland nel 2015. Ha coprodotto la traccia Martin Garrix. Sto parlando di Waiting for Love. Da Lorenzo è tutto, l'ultima volta questo semestre. Noi ci sentiamo prossimo semestre. Da Lorenzo è tutto, ciao! What

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso.
7: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

Rest in peace, the scrutinizer, take it slowly. Yeah.

0: and then like you need an all. You can alternate any of those as you want. Okay, hold on.
1: You're listening to Extra, the freshest hits.
2: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di

You're listening to Polio Radio Extra.

sopravvivenza della specie, il titolo di sto romanzo. Un giro al porto quando fanno il contrabbando, nascosto al buio, uno come me protegge il territorio, gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farci un giro all'obitorio in un fosso, giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani, cose da non lasciare al caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randato.

fresh a breath of air after that.